0: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
1: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più. Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
2: Inizia!
1: Buona visione.
3: Chuck, motore!
4: Azione! Vieni a giocare con noi!
5: Vivi Halloween a Cinecittà World! Attrazioni per veri amanti dell'horror, spettacoli per tutti!

0: Cinecittà World, l'unico parco dove Halloween prende vita.
1: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.

0: un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
1: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
0: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo!
1: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
0: DeGregoris.com.
2: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: Italcarni, dal 1960, è una realtà di rilevanza nazionale nella selezione delle carni per garantire qualità e convenienza ogni giorno. Italcarni.
4: Aprilia, Latina, Nettuno e Sezze.
3: Non perdere le super offerte.
5: Fermati, sei da 8:30. Colazione? 8:30. Pranzo? 8:30. Aperitivo? 8:30. Bar, tavola calda, tabacchi, ampio parcheggio e tanti eventi a tema, tutto in un unico posto. Sulla strada statale Appia 40, a Latina, presso distributore Toil. 8:30. Entri per una pausa, torni per il gusto.
6: Novità! Provate il nostro panino Club Sandwich calabrese!
7: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso. Perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
8: Cupra Raval. Tua da 27.000 euro con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
9: Vieni alla Icar Cupra Garage, via Piave 93, Latina.
10: Sono le 6 in punto.

0: Radio Latina passa tutto il meglio della musica del passato, successi indimenticabili come questo degli UB40, era Red Red Wine.
1: Radio Latina.

0: La musica che è dentro da sempre la puoi ascoltare su Radio Latina. Ogni giorno infatti potete riscoprire con noi grandi successi del passato, come questo di Michael Jackson, era Dirty Diana.
1: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175. Vuoi aprire o rinnovare un bar, un pub o un ristorante? Ti occorrono macchinari innovativi e all'avanguardia? Rivolgiti a Grossi SG Impianti, dove troverai una vasta esposizione di attrezzature nuove e usate in pronta consegna e uno studio di progettazione per realizzare il tuo locale. Grossi SG Impianti, strada statale 148 Pontina, chilometro 77 900 Latina. Telefono 393 22 83 103. Visita il sito impiantistefanogrossi.it.
2: Mamma, io mi annoio!
3: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
4: Dentro la città, fuori dal mondo!
3: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste!
2: Mamma, io sono già in macchina!
3: Info e biglietti su luneurpark.it.
5: Fermati, sei da 8:30, colazione 8:30, pranzo 8:30, aperitivo 8:30, bar, tavola calda, tabacchi, ampio parcheggio e tanti eventi a tema, tutto in un unico posto. Sulla strada statale Appia 40 a Latina, presso distributore Toil. 8:30, entri per una pausa, torni per il gusto.
6: Novità, provate il nostro panino club sandwich calabrese.
7: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
8: Il Black Friday di Skoda da Auto Europa, unica concessionaria per le province di Latina e Frosinone, è già arrivato. Skoda Fabia e Kamiq tue da 99 euro al mese a tasso zero, TAEG 1,19% e zero costi di manutenzione ordinaria con Clever Value. Offerta valida fino al 31 ottobre. Ti aspettiamo negli showroom di Auto Europa a Latina e San Giorgio a Liri Frosinone.

0: Natale, cosplay spettacolari, l'Arena VR e il laser tag più grande d'Italia, un fantastico villaggio fantasy, escape room e poi ancora espositori da tutta Italia, spazio comics con autori e ospiti speciali, 3 giorni di cultura e divertimento per tutte le età. Il 16, 17 e 18 ottobre il cuore di Latina batte al ritmo di Latina Comics and Games 2026. Non mancare, l'ingresso è gratuito.
1: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70, 80, 90. No Stop Mix.

0: meglio della musica del passato suona su Radio Latina. A più tardi per un altro fantastico Latina Mix.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Devi rinnovare o ristrutturare casa e non sai da dove iniziare? Affidati a chi sa ascoltarti e consigliarti. Per questo c'è Simeone Ceramiche. Competenza, attenzione e soluzioni pensate per te. Ti guida nella scelta dei materiali, ti accompagna in ogni fase fino all'ultimo dettaglio. Perché realizzare la casa che immagini significa avere al tuo fianco qualcuno di cui puoi fidarti. Simeone Ceramiche. Perché la fiducia non si compra, si conquista. Via del Murillo 33, Latina Scalo.
3: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
4: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
5: Incredibile ma Evo! Solo per questo mese Evo 6 1.5 turbo a benzina può essere tua a 25.900 euro. Disponibile anche a GPL o Full Hybrid. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Corri nelle concessionarie Evo!
6: Icar concessionaria ufficiale Evo, Borgo Piave 93 Latina.
7: Amici di Radio Latina, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Tempo ancora molto variabile nel Lazio nelle prossime ore. Oggi converrà ancora tenere un'ombrella a portata di mano, anche se si va verso un graduale miglioramento pure nel fine settimana. La giornata di domenica sarà proprio caratterizzata a tempo bello. Tra questo venerdì e sabato ancora qualche ultimo residuo piovasco, ma ripeto, già si fanno avanti delle belle aperture. Temperature però che sono un po' diminuite, caleranno ulteriormente nei valori minimi, da segnalare ancora anche un po' di vento. Ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Solo grandi successi per ricordare con la musica i migliori anni della nostra vita, una bella esperienza da vivere ogni giorno ascoltando Radio Latina. Questi erano i Double con il loro più grande successo, The Captain of a Heart, che ci ha riportato al 1986.
1: Radio Latina. We like the music, we like the

0: Rivivi oggi il meglio della musica di ieri con Radio Latina, e tra il meglio di ieri ci sono anche i grandi successi di Joe Cocker. Questa era Unchain My Heart.
1: Radio Latina.

0: C'è un modo innovativo di vivere l'auto e sta arrivando a Fondi. Autocentro Carrera vi invita all'inaugurazione del nuovo showroom Omoda JQ, uno spazio dove design, tecnologia e innovazione si incontrano, pensato per farvi conoscere la nuova generazione dell'auto. Domenica 18 ottobre dalle 17 a Fondi in via Madonna delle Grazie 366. Vi aspettiamo per vivere insieme una serata speciale. Autocentro Carrera, concessionario ufficiale Omoda JQ.
1: Amici, amici, sono il vostro amico Martufello. Vi do una notizia che è del magnifico, come disse Lorenzo. Manzi ha interpretato il pensiero delle decinaia e decinaia dei suoi clienti e ha detto: perché non fare una mozzarella di bufala buona che più buona ninja? Oh, l'ha detto e l'ha fatto, ha creato la mozzarella di bufala più buona al mondo. E se non ci credete, andatela assaggiare.
2: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
3: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
4: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
5: Vieni alla Icar Cupra Garage, via Piave 93, Latina.
6: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucina e Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave. Aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
7: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Hai subito un danno e non sai come ottenere il giusto risarcimento? Risarciamo è al tuo fianco per aiutarti a far valere i tuoi diritti. Valutiamo gratuitamente il tuo caso e ti seguiamo in ogni fase della tua richiesta di risarcimento, senza alcun anticipo di spesa. Ci occupiamo di incidenti stradali, malasanità, infortuni e danni a persone o cose, gestendo per te assicurazioni, documentazione e adempimenti con un unico obiettivo: ottenere il risarcimento che ti spetta. Risarciamo! Ci trovi a Latina in Piazza Roma 4, 0773 66 14 49, www.risarciamo.it.
2: Ferma tutto! Perché aspettare? Da Auto Europa il Black Friday è scattato ora! 100 Volkswagen nuove pronte da guidare! Sali a bordo e provale subito! Portaci il tuo usato! Per te una supervalutazione fino a 1.500 euro! La gamma Volkswagen parte da soli 18.900 euro e con un tasso imperdibile a partire dal 4,99%! L'occasione è adesso! Ti aspettiamo negli showroom a Latina e San Giorgio a Liri anche domenica 25 ottobre per il porte aperte del nuovo T-Roc Full Hybrid. Auto Europa, non sognarla, guidala!
3: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'olter cardiaco o olter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
4: Aperti anche sabato pomeriggio.
5: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 1,5 km circa in direzione Porto d'Ascoli tra gli svincoli di Ponte Buida e di Rocca Sinibalda in provincia di Rieti. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di circa 2 km in tratti saltuari tra lo svincolo per Ponte Buida e lo svincolo per Rocca Sinibalda in provincia di Rieti. Sulla 91 Roma, aeroporto di Fiumicino, è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori tra lo svincolo per l'allacciamento con l'autostrada 12 Roma-Civitavecchia e lo svincolo per l'aeroporto di Fiumicino in entrambe le direzioni. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
6: Sono le 7 e 4 minuti.

0: Questa è Radio Latina per rivivere gli anni Ottanta attraverso le canzoni più belle di quel decennio. E tra le star della musica italiana di quel periodo troviamo sicuramente Vasco Rossi, che abbiamo ascoltato con T'immagini.
1: Radio Latina. Radio Latina.

0: Se ami la musica del passato, stai ascoltando la radio giusta. Questa è Radio Latina con il suo carico di ricordi musicali non stop. Dal 1983 abbiamo ascoltato le Pointer Sisters con Automatic.
1: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
2: A Latina, dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina. Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
3: Con il patrocinio di Agis, Camera di Commercio Frosinone Latina, Regione Lazio.
2: Con il contributo del Ministero della Cultura. Con il patrocinio della Provincia di Latina e del Comune di Latina. In collaborazione con Coldiretti Latina.
4: L'Oktoberfest arriva finalmente a Latina. Dal 24 settembre all'11 ottobre il 201 Grill Garden si trasforma in una vera festa bavarese. Raduna gli amici e vieni a vivere l'evento dell'anno. Per te ottima birra tedesca, specialità tipiche tutta da degustare e tanto divertimento per tutta la famiglia con un'area giochi dedicata ai bambini. Ti aspettiamo al 201 Grill Garden in via Zani 15 a Latina. Dal 24 settembre all'11 ottobre. Prenota al 379 38 62 2 08, il primo vero Oktoberfest di Latina. Prost!
5: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
6: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
7: Il Black Friday di Skoda da Auto Europa, unica concessionaria per le province di Latina e Frosinone, è già arrivato. Skoda Fabia e Kamiq tue da 99 euro al mese a tasso zero, TAEG 1,19% e zero costi di manutenzione ordinaria con Clever Value. Offerta valida fino al 31 ottobre. Ti aspettiamo negli showroom di Auto Europa a Latina e San Giorgio a Liri, Frosinone.
8: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
9: Buongiorno, bentrovati da Elisabetta De Falco. È stata una giornata complicata quella di ieri per la bomba d'acqua che nelle prime ore della giornata ha colpito molti comuni del Lazio con evidenti ripercussioni al traffico a causa di incidenti, allagamenti diffusi, auto in panne, semafori spenti e alberi caduti a Latina e provincia. La Regione Lazio per oggi ha emesso un altro bollettino di allerta arancione per criticità idrogeologiche e per temporali, con previsione di precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio temporale, accompagnate da possibili fenomeni di forte intensità, raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica. Si invitano tutti i cittadini alla massima prudenza, limitando gli spostamenti non necessari e prestando attenzione lungo le strade e nelle aree a rischio. E dopo l'avviso della Protezione Civile regionale, a Latina e in altri comuni sono stati attivati i centri operativi per gestire le eventuali emergenze, scuole chiuse ad Aprilia, Anzio e Nettuno. Nei due centri del litorale romano sono stati disposti anche provvedimenti per parchi, giardini e cimiteri dopo gli allagamenti e gli interventi effettuati durante la giornata di ieri. A Latina intanto le precipitazioni hanno provocato infiltrazioni in alcune aule del liceo classico Dante Alighieri. La rete degli studenti medi ha annunciato una manifestazione per il 17 ottobre. Sversamento illecito di reflui nel torrente Rio Fresco a Formia. I carabinieri forestali hanno denunciato il legale rappresentante della società idrica. L'operazione ha assunto particolare evidenza a causa degli odori nauseabondi riscontrati sul posto. Le acque maleodoranti fuoriuscivano da una condotta in cemento posta sotto il ponte Sciarra. Accertato che i liquami derivavano dalla rottura del collettore fognario principale controllato dalla società che gestisce il servizio idrico integrato, è stato denunciato alla Procura della Repubblica. Il legale rappresentante della società affidataria del servizio idrico integrato per le ipotesi di reato di getto pericoloso di cose e deturpamento di bellezze naturali. Il NAS ha scoperto a Terracina un asilo privo della necessaria autorizzazione per l'attività educativa. Il controllo eseguito nell'ambito delle verifiche sulle strutture per l'infanzia ha interessato il nido Speedy Gonzales. All'interno erano presenti 8 bambini tra 0 e 6 anni e 2 educatrici. Sono emerse anche irregolarità nella gestione delle iscrizioni. La struttura è stata chiusa. Lo sport in chiusura, il Cisterna Volley ieri si è presentato alla città dando ufficialmente il via ad una nuova stagione, la quarta nel massimo campionato nazionale di volley da affrontare ai massimi livelli con ambizioni e speranze alimentate dal lavoro svolto durante l'estate. La presentazione è stata impreziosita da un parterre di altissimo livello, autorità civili e militari. L'appuntamento ora è per domenica 18 ottobre alle 18, prima giornata di Superlega contro Milano, sabato 10 invece sempre al alla Sport, l'ultimo allenamento congiunto prima dell'inizio del campionato alle 17:30. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
8: Questa è Radio Latina.
10: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
11: Aperti anche sabato pomeriggio.
12: Sei su Radio Latina. E ora, 4 dischi 70-80-90. Non Stop Mix.

0: Rivivi con noi il meglio della musica del passato, un ricordo tira l'altro su Radio Latina.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
3: Più freschi del fresco?
4: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati. Prodotti confezionati o sfusi.
5: Qualità e convenienza ogni giorno.
4: A Latina, via Isonzo 221.
3: Più freschi del fresco?
4: Super freddo! Non perdere le super offerte.
6: Sabato 10 e domenica 11 ottobre al Castello Baronale di Maenza arriva Cibolio Experience, turismo lento, olio Evo, prodotti tipici e cibo di qualità. Vivi il territorio tra esperienze outdoor, degustazioni, show cooking, laboratori e masterclass. Ingresso gratuito. Segui i canali social di Cibolio e scopri il programma Cibolio Experience, quando l'olio Evo e il cibo diventano turismo.
7: Siete pronti? L'attesa è finita.
8: A Latina dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale di grandissimi esperti per aggiudicarsi il massimo riconoscimento mondiale. Adrenalina allo stato puro, numeri che sfidano la gravità. Affrettati, acquista il tuo biglietto ora su festivalcircoitalia.com e goditi lo spettacolo dell'anno, prima che sia tutto esaurito. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina. Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.

0: meglio della musica lo trovi qui su Radio Latina con le grandi hit del passato in rotazione non stop. Abbiamo ascoltato Frank Stallone con il suo successo del 1983. Era Far From Over.
1: Radio Latina.

0: Questi erano gli Oliver Onions dal 1982 con Fantasy, dalla colonna sonora del film Bomber con Bud Spencer.
1: Devi rinnovare o ristrutturare casa e non sai da dove iniziare? Affidati a chi sa ascoltarti e consigliarti. Per questo c'è Simeone Ceramiche. Competenza, attenzione e soluzioni pensate per te. Ti guida nella scelta dei materiali, ti accompagna in ogni fase fino all'ultimo dettaglio. Perché realizzare la casa che immagini significa avere al tuo fianco qualcuno di cui puoi fidarti. Simeone Ceramiche. Perché la fiducia non si compra, si conquista. Via del Murillo 33, Latina Scalo.
2: Mamma, io mi annoio!
3: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
4: Dentro la città, fuori dal mondo!
3: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste!
2: Mamma, io sono già in macchina!
3: Info e biglietti su luneurpark.it.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Fermati, sei da 8:30, colazione 8:30, pranzo 8:30, aperitivo 8:30, bar, tavola calda, tabacchi, ampio parcheggio e tanti eventi a tema, tutto in un unico posto. Sulla strada statale Appia 40, a Latina, presso distributore Toil. 8:30, entri per una pausa, torni per il gusto.
7: Novità, provate il nostro panino club sandwich calabrese.
8: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Volete due esempi? Renault Captur GPL a soli 12.600 euro e Fiat Panda chilometro zero a 10.900 euro e... udite, udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Fiori.
9: Sabato 10 e domenica 11 ottobre al Castello Baronale di Maenza arriva Cibolio Experience. Turismo lento, olio Evo, prodotti tipici e cibo di qualità. Vivi il territorio tra esperienze outdoor, degustazioni, show cooking, laboratori e masterclass. Ingresso gratuito. Segui i canali social di Cibolio e scopri il programma Cibolio Experience, quando l'olio Evo e il cibo diventano turismo.
10: Siete pronti? L'attesa è finita. A Latina dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale di grandissimi esperti per aggiudicarsi il massimo riconoscimento mondiale. Adrenalina allo stato puro, numeri che sfidano la gravità. Affrettati, acquista il tuo biglietto ora su festivalcircoitalia.com e goditi lo spettacolo dell'anno, prima che sia tutto esaurito. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina. Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
11: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4x100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Buongiorno dalla redazione. La riforma elettorale legge alla Camera, il centrodestra fa il pieno con 227 sì e supera la prova del voto segreto. Una risposta a chi ci voleva divisi, ora i cittadini potranno scegliere tutto, esulta la Premier Meloni. Protestano le opposizioni con cartelli contro la legge truffa e preparano i ricorsi alla Corte Costituzionale. L'Italia incassa dall'Unione Europea il primo via libera alla clausola di salvaguardia per le spese su energia e difesa, ma resta per ora il no della Commissione alla richiesta di più flessibilità sui conti pubblici per fronteggiare l'aumento dell'inflazione. Il dossier sulla clausola passa ora al Consiglio, che avrà un mese di tempo per dare l'ok definitivo. Dopo 90 anni negli Stati Uniti torna un'esecuzione pubblica. Il segretario alla difesa Hexet ha reso noto che Nidal Hassan, lo psichiatra militare autore della strage nella base militare di Fort Hood in Texas nel 2009, in cui uccise 13 persone e ne ferì 32, sarà trasmessa in diretta streaming. Conflitto Mosca-Kiev, negoziatori ucraini domani a Miami vedono Witkoff e Kushner sulle nuove idee degli Stati Uniti. Invitati anche Gran Bretagna, Francia, Germania, NATO e Unione Europea. Intanto un raid russo a Kramatorsk, nella regione di Donetsk, colpisce due minibus di linea, uccidendo almeno 33 persone e ferendone 18. Questo attacco non rimarrà senza risposta, ha detto Zelensky. MotoGP, Gran Premio di Indonesia, il weekend a Mandalika inizia col miglior tempo di Marco Bezzecchi, che in 1.30 e 132 precede nelle libere gli altri due contendenti al titolo, Marc Marquez è secondo, Jorge Martin è terzo. Piloti di nuovo in pista alle 9 per le prequalifiche. È tutto, a più tardi.
13: Questa è Radio Latina.
14: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'olter cardiaco o olter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
15: Aperti anche sabato pomeriggio.
16: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astra, l'Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Iniziamo da Latina, code interessano Viale Vittorio Veneto, Viale 21 Aprile, Viale dello Statuto verso il centro. Rallentamenti anche su Via Epitaffio, in prossimità di Via Pantanaccio, nei due sensi di marcia. Code sulla Via dei Monti Lepini e su Via Don Carlo Torello, all'altezza della rotatoria di Strada Piccarello. A Borgopiave, rallentamenti su tutte le vie convergenti su Largo Angiolillo. Infine, sulla statale Pontina, per chi è in viaggio verso la capitale, segnaliamo code all'altezza di Aprilia e più avanti rallentamenti da Spinaceto al raccordo anulare. Andiamo a Frosinone, code interessano via Aldo Moro e viale Roma in direzione di piazzale De Matteis. Trafficata la via Perfiuggi dall'intersezione con via Casilina a Madonna della Neve nei due sensi di marcia. Sulla via dei Monti Lepini, rallentamenti all'altezza di Valle Fioretta in direzione della Roma Napoli. Da Francesca Loiacone, Astra, l'Infomobilità è tutto, grazie per averci seguito.
17: Sono le 8:04.

0: Questa è Radio Latina per vivere oggi il meglio della musica di ieri. Era Russ Ballard dal 1984 con la super hit Voices.
1: Radio Latina.

0: Classico degli anni 80, Stay the Night dei Chicago, e questa canzone è la dimostrazione che la bella musica non tramonta mai.
1: C'è un luogo dove ogni spazio trova la sua forma ed ogni cucina diventa la cucina. Da De Gregoris gli arredi parlano di te e le Veneta Cucine raccontano la tua idea di casa. Promozioni speciali e pagamenti a tasso zero ti aspettano in un vastissimo showroom dove i tuoi sogni si fondono con la realtà. De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, degregoris.com. Entra nella tua nuova casa. Entra da De Gregoris.
2: Chuck, motore,
3: azione, vieni a giocare con noi.
4: Vivi Halloween a Cinecittà World, attrazioni per veri amanti dell'horror, spettacoli

0: Cinecittà World, l'unico parco dove Halloween prende vita.
1: Grande notizia per chi ama fare colazione al bar. La caffetteria Desiderio di Viale Kennedy, centro commerciale Agora, a Latina, a grande richiesta, prosegue anche ad ottobre la fantastica promozione. Cappuccino e cornetto, ripieno o normale, anche con frutta, solo 2,50 euro. Caffè e cornetto semplice o ripieno, compreso la frutta, a 2 euro. Avete capito bene? Preparatevi! La caffetteria Desiderio a giorni aprirà anche in Piazza del Mercato, a Latina Centro.
2: Ehi, ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdete le imperdibili offerte e sottocosto Expert. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
3: Ferma tutto! Perché aspettare? Da Auto Europa il Black Friday è scattato ora! 100 Volkswagen nuove pronte da guidare! Sali a bordo e provale subito! Portaci il tuo usato! Per te una supervalutazione fino a 1.500 euro! La gamma Volkswagen parte da soli 18.900 euro e con un tasso imperdibile a partire dal 4,99%! L'occasione è adesso! Ti aspettiamo negli showroom a Latina e San Giorgio a Liri anche domenica 25 ottobre per il porte aperte del nuovo T-Roc Full Hybrid. Auto Europa, non sognarla, guidala!
4: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center con la sua esperienza ventennale ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
5: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
6: Buongiorno, bentrovati da Elisabetta De Falco. È stata una giornata complicata quella di ieri per la bomba d'acqua che nelle prime ore della giornata ha colpito molti comuni del Lazio con evidenti ripercussioni al traffico a causa di incidenti, allagamenti diffusi, auto in panne, semafori spenti e alberi caduti a Latina e provincia. La Regione Lazio per oggi ha emesso un altro bollettino di allerta arancione per criticità idrogeologiche e per temporali, con previsione di precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio temporale, accompagnate da possibili fenomeni di forte intensità, raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica. Si invitano tutti i cittadini alla massima prudenza, limitando gli spostamenti non necessari e prestando attenzione lungo le strade e nelle aree a rischio. E dopo l'avviso della Protezione Civile regionale, a Latina e in altri comuni sono stati attivati i centri operativi per gestire le eventuali emergenze. Scuole chiuse ad Aprilia, Anzio e Nettuno. Nei due centri del litorale romano sono stati disposti anche provvedimenti per parchi, giardini e cimiteri dopo gli allagamenti e gli interventi effettuati durante la giornata di ieri. Le infiltrazioni d'acqua al liceo classico Dante Alighieri di Latina finiscono al centro dell'intervento del Coordinamento Nazionale Docenti della Disciplina dei Diritti Umani. Il presidente Romano Pesavento chiede verifiche sulle cause del problema e chiarimenti sugli interventi di manutenzione necessari. La vicenda ha portato gli studenti ad annunciare una mobilitazione per il 17 ottobre. Il coordinamento richiama le responsabilità della provincia competente per la manutenzione degli edifici delle scuole superiori e sollecita un confronto con la dirigenza scolastica e gli uffici tecnici. Tra le richieste anche un monitoraggio delle condizioni degli altri istituti del territorio per prevenire nuove criticità e garantire ambienti adeguati allo svolgimento delle lezioni. Pesanti condanne ad Aprilia per un'inchiesta sul traffico di droga. Simone Galvani è stato condannato a 12 anni, mentre Teresa Raponi dovrà scontare 4 anni e 4 mesi. Al centro del processo il sequestro di oltre 58 kg di hashish e più di un chilo di cocaina trovati nelle abitazioni degli imputati. La difesa aveva contestato il peso effettivo dello stupefacente molto più basso in relazione al principio attivo, ma il tribunale ha confermato le responsabilità contestate ai due imputati. Il NAS ha scoperto a Terracina un asilo privo della necessaria autorizzazione per l'attività educativa. Il controllo eseguito nell'ambito delle verifiche sulle strutture per l'infanzia ha interessato il nido Speedy Gonzales. All'interno erano presenti 8 bambini tra 0 e 6 anni e 2 educatrici. Sono emerse anche irregolarità nella gestione delle iscrizioni. La struttura è stata chiusa. Lo sport in chiusura, il Cisterna Volley ieri si è presentato alla città dando ufficialmente il via ad una nuova stagione, la quarta nel massimo campionato nazionale di volley da affrontare ai massimi livelli con ambizioni e speranze alimentate dal lavoro svolto durante l'estate. La presentazione è stata impreziosita da un parterre di altissimo livello, autorità civili e militari. L'appuntamento ora è per domenica 18 ottobre alle 18, prima giornata di Superlega contro Milano, sabato 10 invece sempre al Palasport, l'ultimo allenamento congiunto prima dell'inizio del campionato alle 17:30. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
5: Questa è Radio Latina.
7: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
8: Aperti anche sabato pomeriggio.
9: Tutto il meglio della musica 70 80 90. È solo qui, sei su Radio.

0: Su Radio Latina potete ascoltare tutto il meglio della musica del passato in sequenza continua nell'appuntamento Latina Mix. I grandi successi continuano su Radio Latina.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave. Aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
3: Da oltre 40 anni, il centro diagnostico medico ANXUR si prende cura della salute e del benessere delle donne con pacchetti prevenzione, corsi pre-post parto, diagnosi prenatale, monitoraggi e riabilitazione del pavimento pelvico. Vieni a trovarci nel nostro nuovo reparto di ginecologia in via Lungolinea Pio VI a Terracina. CDM ANXUR, al tuo fianco, in ogni momento.
4: Vuoi aprire o rinnovare un bar, un pub o un ristorante? Ti occorrono macchinari innovativi e all'avanguardia? Rivolgiti a Grossi SG Impianti, dove troverai una vasta esposizione di attrezzature nuove e usate in pronta consegna e uno studio di progettazione per realizzare il tuo locale.
5: Grossi SG Impianti, strada statale 148 Pontina, chilometro 77.900 Latina. Telefono 393 22 83 103. Visita il sito impianti.stefanogrossi.it.
6: Quando lavoro il tempo è prezioso, per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve sotto lo stesso tetto a orari da professionisti.
7: Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Sabato 10 e domenica 11 ottobre al Castello Baronale di Maenza arriva Cibolio Experience. Turismo lento, olio Evo, prodotti tipici e cibo di qualità. Vivi il territorio tra esperienze outdoor, degustazioni, show cooking, laboratori e masterclass. Ingresso gratuito. Segui i canali social di Cibolio e scopri il programma. Cibolio Experience, quando l'olio Evo e il cibo diventano turismo.
9: L'Oktoberfest arriva finalmente a Latina. Dal 24 settembre all'11 ottobre il 201 Grill Garden si trasforma in una vera festa bavarese. Raduna gli amici e vieni a vivere l'evento dell'anno. Per te ottima birra tedesca, specialità tipiche tutta da degustare e tanto divertimento per tutta la famiglia con un'area giochi dedicata ai bambini. Ti aspettiamo al 201 Grill Garden in via Zani 15 a Latina. Dal 24 settembre all'11 ottobre. Prenota al 379 38 62 2 08, il primo vero Oktoberfest di Latina. Prost!
10: Incredibile ma Evo! Solo per questo mese Evo 6 1.5 turbo benzina può essere tua a 25.900 euro. Disponibile anche a GPL o Full Hybrid. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Corri nelle concessionarie Evo.
11: Icar concessionaria ufficiale Evo, Borgo Piave 93 Latina.

0: Questa è la grande musica di Radio Latina. Abbiamo ascoltato Open Your Heart dal repertorio anni 80 di Madonna, che proprio in quel decennio diventò una star mondiale della musica.
1: Radio Latina.

0: La grande musica del passato si riascolta sempre con piacere, una bella esperienza che potete fare ogni giorno ascoltando Radio Latina. Solo grandi successi come questo di Tina Turner era I Don't Wanna Lose You.
1: C'è un modo innovativo di vivere l'auto e sta arrivando a Fondi. Autocentro Carrera vi invita all'inaugurazione del nuovo showroom Omoda JQ, uno spazio dove design, tecnologia e innovazione si incontrano, pensato per farvi conoscere la nuova generazione dell'auto. Domenica 18 ottobre dalle 17 a Fondi in via Madonna delle Grazie 366. Vi aspettiamo per vivere insieme una serata speciale. Autocentro Carrera, concessionario ufficiale Omoda JQ.
2: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Nutella Ferrero 950 grammi, 4,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
3: Nei supermercati Dem,
2: ogni giorno il meglio.
4: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Fermati, sei da 8:30. Colazione? 8:30. Pranzo? 8:30. Aperitivo? 8:30. Bar, tavola calda, tabacchi, ampio parcheggio e tanti eventi a tema, tutto in un unico posto. Sulla strada statale Appia 40, a Latina, presso distributore Toil. 8:30. Entri per una pausa, torni per il gusto.
2: Novità! Provate il nostro panino Club Sandwich calabrese.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio il termoarredo elettrico Eburano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Sabato 10 e domenica 11 ottobre al Castello Baronale di Maenza arriva Cibolio Experience, turismo lento, olio Evo, prodotti tipici e cibo di qualità. Vivi il territorio tra esperienze outdoor, degustazioni, show cooking, laboratori e masterclass. Ingresso gratuito. Segui i canali social di Cibolio e scopri il programma. Cibolio Experience, quando l'olio Evo e il cibo diventano turismo.
6: Siete pronti? L'attesa è finita.
7: A Latina dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale di grandissimi esperti per aggiudicarsi il massimo riconoscimento mondiale. Adrenalina allo stato puro, numeri che sfidano la gravità. Affrettati, acquista il tuo biglietto ora su festivalcircoitalia.com e goditi lo spettacolo dell'anno, prima che sia tutto esaurito. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina. Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
8: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
9: Il Black Friday di Skoda da Auto Europa, unica concessionaria per le province di Latina e Frosinone, è già arrivato. Skoda Fabia e Kamiq tue da 99 euro al mese a tasso zero, TAEG 1,19% e zero costi di manutenzione ordinaria con Clever Value. Offerta valida fino al 31 ottobre. Ti aspettiamo negli showroom di Auto Europa a Latina e San Giorgio a Liri, Frosinone.
10: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Da lunedì sciopero di 24 ore in tutti i siti ex Ilva. Lo hanno rivelato i sindacati FIM, FIOM e UILM al termine del tavolo a Palazzo Chigi con il governo. La misura arriva dopo che nella giornata dell'8 ottobre è stata annunciata la sospensione di tutte le attività produttive degli impianti dell'area a caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto. Raid russo a Kramatorsk nella regione del Donetsk. Colpiti due minibus di linea. Il bilancio di almeno 33 morti e 18 feriti. Questo attacco non rimarrà senza risposta, ha detto il presidente ucraino Zelensky. La Russia sta cercando di distruggere ogni forma di vita nel Donbass ed è indispensabile una risposta ferma da parte del mondo. Dopo 90 anni in USA torna un'esecuzione pubblica. Il segretario della difesa ha reso noto che la fucilazione dell'autore della strage di Fort Hood, Nidal Hassan, sarà pubblica perché la gente deve capire che ci sono serie conseguenze per questo tipo di cose. Secondo un funzionario del Pentagono, l'esecuzione sarà trasmessa in diretta streaming. La legge elettorale è passata alla Camera con 227 voti favorevoli e 164 contrari, proteste da parte delle opposizioni. Uniti e compatti a portare avanti gli impegni presi con i cittadini, ha scritto sui social la Premier Meloni. Il weekend MotoGP a Mandalika è iniziato con il miglior tempo di Marco Bezzecchi, che ha preceduto gli altri due contendenti al titolo, Marc Marquez e Martin, piloti di nuovo in pista alle 9, ora italiana, per le prequalifiche. Per ora è tutto, a più tardi.
11: Questa è Radio Latina.
12: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'olter cardiaco o olter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
13: Aperti anche sabato pomeriggio.
14: Sono le 9:05.

0: Questi erano gli Aswad, i quali ci hanno riportato agli anni 80 con il loro successo Don't Turn Around del 1988.
1: Radio Latina.

0: This is the right time, era Lisa Stansfield. La canzone fa parte dei grandi successi di un'annata favolosa, il 1989. Un ricordo tira l'altro su Radio Latina con il meglio della musica del passato non stop.
1: C'è un luogo dove ogni spazio trova la sua forma ed ogni cucina diventa la cucina. Da De Gregoris gli arredi parlano di te e le Veneta Cucine raccontano la tua idea di casa. Promozioni speciali e pagamenti a tasso zero ti aspettano in un vastissimo showroom dove i tuoi sogni si fondono con la realtà. De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, degregoris.com. Entra nella tua nuova casa. Entra da De Gregoris.
2: Grande notizia per chi ama fare colazione al bar. La caffetteria Desiderio di Viale Kennedy, centro commerciale Agora, a Latina, a grande richiesta, prosegue anche ad ottobre la fantastica promozione. Cappuccino e cornetto, ripieno o normale, anche con frutta, solo 2,50 €. Caffè e cornetto semplice o ripieno, compreso la frutta, a 2 euro. Avete capito bene? Preparatevi! La caffetteria Desiderio a giorni aprirà anche in Piazza del Mercato, a Latina Centro.
3: Ciao, lo sai che il mese di ottobre è dedicato alla prevenzione per le donne? Al Medilab San Carlo abbiamo pensato a tre tipologie di esami per te. Ecografia al seno, ecografia endovaginale e mammografia con tomosintesi ad un prezzo a te dedicato. Vieni a trovarci in via Milazzo 85 a Latina e prenota il tuo appuntamento o visita i nostri profili social. Ti aspettiamo! Medilab San Carlo, ci prendiamo cura della tua salute.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Ferma tutto! Perché aspettare? Da Auto Europa il Black Friday è scattato ora! 100 Volkswagen nuove pronte da guidare! Sali a bordo e provale subito! Portaci il tuo usato! Per te una supervalutazione fino a 1.500 euro! La gamma Volkswagen parte da soli 18.900 euro e con un tasso imperdibile a partire dal 4,99%! L'occasione è adesso! Ti aspettiamo negli showroom a Latina e San Giorgio a Liri anche domenica 25 ottobre per il porte aperte del nuovo T-Roc Full Hybrid. Auto Europa, non sognarla, guidala!
6: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center con la sua esperienza ventennale ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
7: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
8: Buongiorno, di nuovo bentrovati da Elisabetta De Falco. La Regione Lazio ha emesso un altro bollettino di allerta arancione per criticità idrogeologiche e per temporali a partire da questa mattina e per le prossime 18 ore, con previsione di precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio temporale. A Latina e in altri comuni sono stati attivati i centri operativi per gestire le eventuali emergenze. Le scuole oggi resteranno chiuse ad Aprilia, Anzio e Nettuno. Attenzione sulla Pontina, ci sono tratti totalmente allagati. E proprio a causa del maltempo, via del Faro a San Felice Circeo resta chiusa. Dopo la caduta di alcuni massi nei giorni scorsi, in seguito alle precipitazioni diffuse delle ultime ore, c'è il rischio di caduta di nuovi massi dalla parete. Oggi verranno effettuate le verifiche degli specialisti ed eventualmente il comune darà notizia degli aggiornamenti. Le infiltrazioni d'acqua al liceo classico Dante Alighieri di Latina finiscono al centro dell'intervento del Coordinamento Nazionale Docenti della Disciplina dei Diritti Umani. Il presidente Romano Pesavento chiede verifiche sulle cause del problema e chiarimenti sugli interventi di manutenzione necessari. La vicenda ha portato gli studenti ad annunciare una mobilitazione per il 17 ottobre. Il coordinamento richiama le responsabilità della provincia competente per la manutenzione degli edifici delle scuole superiori e sollecita un confronto con la dirigenza scolastica e gli uffici tecnici. Tra le richieste anche un monitoraggio delle condizioni degli altri istituti del territorio per prevenire nuove criticità e garantire ambienti adeguati allo svolgimento delle lezioni. La via Appia e i 13 comuni pontini attraversati dal suo tracciato in vetrina alla stazione Termini di Roma. Ieri nello spazio Visit Lazio della Regione la provincia ha presentato il progetto Via Appia Regina Viarum, dedicato alla promozione del patrimonio storico, culturale e paesaggistico del territorio. Presenti il presidente della provincia Federico Carnevale, rappresentanti istituzionali e realtà culturali e associative. L'obiettivo è creare un itinerario che unisca archeologia, paesaggio, mobilità lenta ed eccellenze locali, valorizzando i 13 comuni coinvolti. La promozione proseguirà dal 29 ottobre al 1 novembre a Pestum, alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, con uno spazio realizzato insieme alla Camera di Commercio Frosinone Latina. Due giorni allo start della quarta edizione della Corsa del Ricordo di San Felice Circeo, giunta alla sua quarta edizione. La gara quest'anno presenta un nuovo percorso di 11 chilometri che si dipanerà con partenza da Piazza Giampaolo Cresci alle 9.30 lungo il lungomare. Per i non agonisti l'appuntamento è la camminata metabolica, esercizio guidato aperto a tutti che permetterà ai partecipanti di cimentarsi su un percorso di chilometri lungo la nuova pista ciclabile recentemente inaugurata dall'amministrazione comunale. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
7: Questa è Radio Latina.
9: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
10: Aperti anche sabato pomeriggio.
11: Sei su Radio Latina.
7: Ora, 4 dischi 70, 80, 90. Non Stop Mix.

0: Abbiamo ascoltato una canzone più bella dell'altra in questo appuntamento Latina Mix. Per il momento ci fermiamo qui. Il meglio della musica del passato in sequenza continua torna più tardi su Radio Latina.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Sono andato a trovare compare Frocia Secca. Ho visto il suo maiale con tre zampe. Dico: compà, come mai il maiale c'ha tre zampe? Mi ha detto: io vogliamo talmente bene che ce ne mangiamo un pezzo per porta. E invece noi le mozzarelle di bufala manzi ce le mangiamo in un boccone, per quanto sono buone, fresche, leggere e delicate. Perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
4: Ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdete le imperdibili offerte e sottocosto Expert. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
5: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
6: Siete pronti? L'attesa è finita.
7: A Latina dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale di grandissimi esperti per aggiudicarsi il massimo riconoscimento mondiale. Adrenalina allo stato puro, numeri che sfidano la gravità. Affrettati, acquista il tuo biglietto ora su festivalcircoitalia.com e goditi lo spettacolo dell'anno, prima che sia tutto esaurito. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina. Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
8: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Amici di Radio Latina, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Tempo ancora molto variabile nel Lazio nelle prossime ore. Oggi converrà ancora tenere un'ombrella a portata di mano, anche se si va verso un graduale miglioramento pure nel fine settimana. La giornata di domenica sarà proprio caratterizzata a tempo bello. Tra questo venerdì e sabato ancora qualche ultimo residuo piovasco, ma ripeto, già si fanno avanti delle belle aperture. Temperature però che sono un po' diminuite, caleranno ulteriormente nei valori minimi, da segnalare ancora anche un po' di vento. Ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: questa era l'indimenticabile Terra Promessa, canzone diventata ormai un classico della musica italiana, che lanciò Eros Ramazzotti nel 1984.
1: Radio Latina

0: sound inconfondibile dei Dire Straits, così come la voce di Mark Knopfler, un vero e proprio marchio di fabbrica della band. Abbiamo ascoltato dal 1985 So Far Away. I migliori successi del passato ti aspettano tutti i giorni su Radio Latina.
1: Italcarni, dal 1960, è una realtà di rilevanza nazionale nella selezione delle carni per garantire qualità e convenienza ogni giorno. Italcarni.
2: Aprilia, Latina, Nettuno e Sezze.
1: Non perdere le super offerte.
3: Devi rinnovare o ristrutturare casa e non sai da dove iniziare? Affidati a chi sa ascoltarti e consigliarti. Per questo c'è Simeone Ceramiche. Competenza, attenzione e soluzioni pensate per te. Ti guida nella scelta dei materiali, ti accompagna in ogni fase fino all'ultimo dettaglio. Perché realizzare la casa che immagini significa avere al tuo fianco qualcuno di cui puoi fidarti. Simeone Ceramiche. Perché la fiducia non si compra, si conquista. Via del Murillo 33, Latina Scalo.
4: Da oltre 40 anni, il Centro Diagnostico Medico ANCSUR si prende cura della salute e del benessere delle donne con pacchetti prevenzione, corsi pre-post parto, diagnosi prenatale, monitoraggi e riabilitazione del pavimento pelvico. Vieni a trovarci nel nostro nuovo reparto di ginecologia in via Lungolinea Pio VI a Terracina. CDM ANCSUR, al tuo fianco, in ogni momento.
1: Più freschi del fresco?
5: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati. Prodotti confezionati o sfusi.
1: Qualità e convenienza ogni giorno.
5: A Latina, via Isonzo 221.
1: Più freschi del fresco?
5: Super freddo! Non perdere le super offerte.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
8: Siete pronti? L'attesa è finita. A Latina dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale di grandissimi esperti per aggiudicarsi il massimo riconoscimento mondiale. Adrenalina allo stato puro, numeri che sfidano la gravità. Affrettati, acquista il tuo biglietto ora su festivalcircoitalia.com e goditi lo spettacolo dell'anno, prima che sia tutto esaurito. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina. Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
9: L'Oktoberfest arriva finalmente a Latina. Dal 24 settembre all'11 ottobre il 201 Grill Garden si trasforma in una vera festa bavarese. Raduna gli amici e vieni a vivere l'evento dell'anno. Per te, ottima birra tedesca, specialità tipiche tutta da degustare e tanto divertimento per tutta la famiglia con un'area giochi dedicata ai bambini. Ti aspettiamo al 201 Grill Garden in via Zani 15 a Latina. Dal 24 settembre all'11 ottobre. Prenota al 379 38 62 20 08, il primo vero Oktoberfest di Latina. Prost!
10: Incredibile ma Evo! Solo per questo mese Evo 6 1.5 turbo benzina può essere tua a 25.900 euro. Disponibile anche a GPL o Full Hybrid. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Corri nelle concessionarie Evo.
11: Icar concessionaria ufficiale Evo, Borgo Piave 93 Latina.
12: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Trasporti, l'autunno è caldo dopo la mobilitazione generale del 2 ottobre che ha causato disagio alla circolazione dei treni e nei settori scuola e sanità. Oggi si ferma il trasporto pubblico e si preannuncia una giornata nera, soprattutto a Milano. Da lunedì proclamate 24 ore di sciopero nazionale in tutti gli stabilimenti ex Ilva. Lo hanno annunciato i sindacati alla fine del tavolo a Palazzo Chigi con il governo. La misura arriva dopo che nella giornata dell'8 ottobre è stata annunciata la sospensione di tutte le attività produttive degli impianti dell'area a caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto. Alla riunione dell'Eurogruppo a Lussemburgo, il commissario europeo all'economia ha chiuso con decisione la porta ad ulteriori modifiche delle regole di bilancio in vigore, ma ha fatto notare che le norme sono già sufficientemente flessibili per consentire agli Stati membri di affrontare la crisi energetica dovuta alla prolungata chiusura dello stretto di Hormuz, senza provocare impennate dei rendimenti dei titoli di Stato. 3 portaerei americani arriveranno presto in Medio Oriente. Il Dipartimento della Difesa ha elaborato piani per colpire l'arsenale di droni e missili dell'Iran, ma anche gli impianti energetici e altri siti militari, lo riporta il New York Times citando alcune fonti. Il tennis, terzo KO consecutivo per Flavio Cobolli, battuto all'esordio allo Shanghai Masters da Mannarino 6-1-4-6-6-3, il punteggio in 2 ore e 26 minuti. Una partita in chiaroscuro del romano che, dopo tante chance non sfruttate, paga un passaggio a vuoto decisivo negli ultimi game del match. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Questa è Radio Latina.
13: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'olter cardiaco o olter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
14: Aperti anche sabato pomeriggio.
2: Radio Latina. Radio Latina.
13: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'olter cardiaco o olter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina.

0: Ci pensiamo noi di Radio Latina a rinfrescarvi la memoria con la musica più bella del passato. Non potevano mancare loro, i Duran Duran, con i loro successi. Questa era la celeberrima Wild Boys, grande hit del 1985.
1: Radio Latina.

0: le suoniamo ogni giorno le più belle canzoni del passato qui su Radio Latina. Successi indimenticabili come questo degli anni 80 dei Go West, era We Close Our Eyes.
1: Amici, amici, sono il vostro amico Martufello. E come disse il mago indovino? Indovina un po' che cos'è quella cosa bianca come la neve e morbida come la neve appena caduta? È la burrata Manzi, che ti si scioglie in bocca e ti lascia un sapore delicato, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. L'ingegnere te la fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
2: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
3: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
4: Mamma, io mi annoio!
5: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
6: Dentro la città!
5: Meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste.
4: Mamma, io sono già in macchina!
5: Info e biglietti su luneurpark.it.

0: via pedonale, cosplay spettacolari, l'arena VR e il laser tag più grande d'Italia, un fantastico villaggio fantasy, escape room e poi ancora espositori da tutta Italia, spazio comics con autori e ospiti speciali, 3 giorni di cultura e divertimento per tutte le età. Il 16, 17 e 18 ottobre il cuore di Latina batte al ritmo di Latina Comics and Games 2026. Non mancare, l'ingresso è gratuito.
1: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
2: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
3: Buongiorno, di nuovo bentrovati da Elisabetta De Falco. Controlli intensificati della Guardia di Finanza a Formia e nel sud pontino dall'inizio di ottobre. Il gruppo di Formia ha impiegato 32 pattuglie, controllando 183 veicoli e 222 persone. Nell'ambito dei servizi antidroga sono stati sequestrati 10 grammi di hashish e marijuana e 4 persone sono state segnalate alle autorità prefettizie. Sul fronte del lavoro, individuati 2 lavoratori irregolari, verifiche anche sui distributori di carburante per controllare la corretta comunicazione e l'esposizione dei prezzi e sugli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi. L'obiettivo è contrastare gli illeciti e tutelare l'economia legale e i consumatori. Continua il maltempo su tutto il territorio pontino. La Regione Lazio ha emesso un altro bollettino di allerta arancione per criticità idrogeologica e per temporali a partire dalla mattinata di oggi per le prossime 18 ore, con previsione di precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio o temporale. A Latina e in altri comuni sono stati attivati centri operativi per gestire le eventuali emergenze. Le scuole resteranno chiuse oggi ad Aprilia, Anzio e Nettuno. Attenzione sulle strade più vulnerabili, ci sono allagamenti sulla Pontina e sulla Nettunense. E proprio a causa del maltempo, via del Faro a San Felice Circeo resta chiusa dopo la caduta di alcuni massi nei giorni scorsi. In seguito alle precipitazioni diffuse delle ultime ore c'è il rischio di una nuova caduta di massi dalla parete. Oggi verranno effettuate le verifiche degli specialisti ed eventualmente il comune darà notizia degli aggiornamenti. Sermoneta si prepara a rivivere uno dei momenti più affascinanti della sua storia, il rientro trionfale del duca Onorato IV Caetani dalla vittoria di Lepanto. Il borgo si trasformerà in un autentico scenario rinascimentale animato da 130 figuranti in costumi d'epoca che faranno rivivere le atmosfere del 571. Domani, dopo la messa nella cattedrale di Santa Maria Assunta, la processione con l'effigie della Madonna della Vittoria attraverserà le vie del paese, accompagnata dalla banda musicale Fabrizio Caroso di Sermoneta. Domenica 11 ottobre sarà invece la grande giornata della rievocazione in costume. Lo sport in chiusura: al Cisterna Volley ieri si è presentato alla città dando ufficialmente il via ad una nuova stagione, la quarta nel massimo campionato nazionale di volley, da affrontare ai massimi livelli con ambizioni e speranze alimentate dal lavoro svolto durante l'estate. La presentazione è stata impreziosita da un parterre di altissimo livello, autorità civili e militari. L'appuntamento ora è per domenica 18 ottobre alle 18, prima giornata di Superlega contro Milano. Sabato 10 invece, sempre al Pallasport, l'ultimo allenamento congiunto prima dell'inizio del campionato alle 17:30. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
2: Questa è Radio Latina.
4: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
5: Aperti anche sabato pomeriggio.
2: Sei su Radio Latina.
4: E ora, 4 dischi 70 80 90. Non Stop Mix.

0: Se ami la musica del passato, stai ascoltando la radio giusta. Si è appena concluso un altro Latina Mix con il suo carico di musica e ricordi. Latina Mix torna più tardi su Radio Latina.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
3: Cupra Raval, tua da 27.000 euro con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
4: Vieni alla Icar Cupra Garage, via Piave 93, Latina.
5: Hai subito un danno e non sai come ottenere il giusto risarcimento? Risarciamo è al tuo fianco per aiutarti a far valere i tuoi diritti. Valutiamo gratuitamente il tuo caso e ti seguiamo in ogni fase della tua richiesta di risarcimento, senza alcun anticipo di spesa. Ci occupiamo di incidenti stradali, malasanità, infortuni e danni a persone o cose, gestendo per te assicurazioni, documentazione e adempimenti con un unico obiettivo: ottenere il risarcimento che ti spetta. Risarciamo! Ci trovi a Latina in Piazza Roma 4, 0773 66 1449 www.risarciamo.it.
6: Fermati, sei da 8:30, colazione 8:30, pranzo 8:30, aperitivo 8:30, bar, tavola calda, tabacchi, ampio parcheggio e tanti eventi a tema, tutto in un unico posto, sulla strada statale Appia 40 a Latina, presso distributore Toil. 8:30, entri per una pausa, torni per il gusto.
7: Novità, provate il nostro panino club sandwich calabrese.
8: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori.

0: 18.250 euro. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. A Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: Ciao, lo sai che il mese di ottobre è dedicato alla prevenzione per le donne? Al Medilab San Carlo abbiamo pensato a 3 tipologie di esami per te. Ecografia al seno, ecografia endovaginale e mammografia con tomosintesi ad un prezzo a te dedicato. Vieni a trovarci in via Milazzo 85 a Latina e prenota il tuo appuntamento o visita i nostri profili social. Ti aspettiamo! Medilab San Carlo, ci prendiamo cura della tua salute.
2: Ferma tutto! Perché aspettare? Da Auto Europa il Black Friday è scattato ora! 100 Volkswagen nuove pronte da guidare! Sali a bordo e provale subito! Portaci il tuo usato! Per te una supervalutazione fino a 1.500 euro! La gamma Volkswagen parte da soli 18.900 euro e con un tasso imperdibile a partire dal 4,99%! L'occasione è adesso! Ti aspettiamo negli showroom a Latina e San Giorgio a Liri anche domenica 25 ottobre per il porte aperte del nuovo T-Roc Full Hybrid. Auto Europa, non sognarla, guidala!

0: perché siamo barche in mezzo al mare.
1: La radio con i numeri giusti, 70, 80, 90, è Radio Latina.

0: un ricordo tira l'altro e fra i ricordi degli anni 80 è spuntata fuori Frida con il suo grande successo del 1982, I Know There's Something Going On.
1: Radio Latina

0: C'è un modo innovativo di vivere l'auto e sta arrivando a Fondi. Autocentro Carrera vi invita all'inaugurazione del nuovo showroom Omoda JQ, uno spazio dove design, tecnologie e innovazione si incontrano, pensato per farvi conoscere la nuova generazione dell'auto. Domenica 18 ottobre dalle 17 a Fondi in via Madonna delle Grazie 366. Vi aspettiamo per vivere insieme una serata speciale. Autocentro Carrera, concessionario ufficiale Omoda JQ.
1: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
2: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di Fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
3: Centro Diagnostico Medico ANXUR. Qualità e innovazione da oltre 40 anni. Laboratorio analisi, diagnostica per immagini con TAC, mammografia con tomosintesi, risonanza magnetica aperta, fisioterapia, visite specialistiche, assistenza domiciliare. CDM ANXUR. A Terracina, in via Lungolinea Pio VI, 107.
4: Chuck, motore.
5: Azione. Vieni a giocare con noi.
6: Vivi Halloween a Cinecittà World. Attrazioni per veri amanti dell'horror. Spettacoli per tutta la famiglia. Tematizzazioni e giochi per bambini.

Cinecittà World, l'unico parco dove Halloween prende vita. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
2: Cupra Raval, tua da 27.000 euro con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
3: Vieni alla Icar Cupra Garage, via Piave 93, Latina.
4: Ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdete le imperdibili offerte e sottocosto Expert. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
5: Sono le 11 e 2 minuti.

0: Questa è la musica di Radio Latina, a cui ogni giorno potete riscoprire e ascoltare il meglio della musica del passato. Questi erano i You Lewis and the News dal 1985, con la loro più grande hit, era The Power of Love.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport, senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
2: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Latte sano UHT 100% italiano, un litro, 69 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
3: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
4: Sabato 10 e domenica 11 ottobre al Castello Baronale di Maenza arriva Cibolio Experience. Turismo lento, olio Evo, prodotti tipici e cibo di qualità. Vivi il territorio tra esperienze outdoor, degustazioni, show cooking, laboratori e masterclass. Ingresso gratuito. Segui i canali social di Cibolio e scopri il programma. Cibolio Experience. Quando l'olio Evo e il cibo diventano turismo.
5: Siete pronti? L'attesa è finita. A Latina dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale di grandissimi esperti per aggiudicarsi il massimo riconoscimento mondiale. Adrenalina allo stato puro, numeri che sfidano la gravità. Affrettati, acquista il tuo biglietto ora su festivalcircoitalia.com e goditi lo spettacolo dell'anno, prima che sia tutto esaurito. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina. Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
6: L'Oktoberfest arriva finalmente a Latina. Dal 24 settembre all'11 ottobre il 201 Grill Garden si trasforma in una vera festa bavarese. Raduna gli amici e vieni a vivere l'evento dell'anno. Per te, ottima birra tedesca, specialità tipiche tutta da degustare e tanto divertimento per tutta la famiglia con un'area giochi dedicata ai bambini. Ti aspettiamo al 201 Grill Garden in via Zani 15 a Latina. Dal 24 settembre all'11 ottobre. Prenota al 379 38 62 2 08, il primo vero Oktoberfest di Latina. Prost!
7: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
8: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
9: Buongiorno di nuovo, bentrovati da Elisabetta De Falco. Appello a Gaeta per fare chiarezza su un incidente che avrebbe coinvolto un ciclista domenica mattina sul lungomare Caboto. A lanciarlo è il figlio dell'uomo, che riferisce che il padre sarebbe stato investito e lasciato a terra, privo di sensi. L'episodio sarebbe avvenuto tra le 8.50 e le 9.10 all'altezza della farmacia Gualtieri in direzione Formia. Secondo alcune testimonianze, l'auto coinvolta potrebbe essere bianca e avere caratteristiche sportive. La dinamica resta da accertare e saranno le forze dell'ordine a ricostruire l'accaduto. Chiunque abbia visto qualcosa è invitato a rivolgersi alle autorità e a fornire eventuali informazioni utili. Il maltempo continua a imperversare a Latina e in altri comuni della provincia, attivati i centri operativi per gestire eventuali emergenze. Scuole chiuse oggi ad Aprilia, Anzio e Nettuno. Le piogge stanno provocando nuovi disagi alla viabilità. Gli automobilisti segnalano allagamenti in diversi tratti della Pontina e della Nettunense. A Latina città, tra i punti più critici, ci sono alcune rotatorie, tra cui quella della stazione ferroviaria e di Viale Kennedy. Problemi anche in via Don Minzoni, davanti al mercato coperto, dove si è formata una vasta pozza d'acqua alta circa 15 centimetri. Resta chiusa anche via del Faro a San Felice Circeo dopo la caduta di alcuni massi nei giorni scorsi. Le nuove precipitazioni hanno fatto temere ulteriori distacchi dalla parete rocciosa. Per oggi sono previste verifiche da parte degli specialisti. Il comune comunicherà eventuali aggiornamenti. Controlli intensificati della Guardia di Finanza a Formia nel sud pontino. Dall'inizio di ottobre il gruppo di Formia ha impiegato 32 pattuglie, controllando 183 veicoli e 222 persone. Nell'ambito dei servizi antidroga sono stati sequestrati 10 grammi di hashish e marijuana e 4 persone sono state segnalate alle autorità prefettizie. Sul fronte del lavoro, individuati 2 lavoratori irregolari, verifiche anche sui distributori di carburante per controllare la corretta comunicazione e l'esposizione dei prezzi e sugli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi. L'obiettivo è contrastare gli illeciti e tutelare l'economia legale e i consumatori. Torna a Latina Comics and Games 2026 nel cuore del capoluogo pontino dal 16 al 18 ottobre. L'evento partirà con Latina Comics and Schools, una mattina dedicata alle scuole che esplorerà temi come la legalità, violenza di genere, educazione finanziaria, sostenibilità e letteratura attraverso il fumetto e il gioco. Tutte le novità della manifestazione dalla voce di Lucia Guarano.
10: Saranno 3 giornate a ingresso gratuito che porteranno nel centro di Latina fumetti, giochi, musica, incontri per tutte le età, e ci sarà uno spazio fiera molto più ampio dell'anno scorso, grandi attrazioni per grandi e piccoli, avremo l'arena immersiva con realtà virtuale, laser tag, escape room, giochi di ruolo e una grande area fantasy, arena medievale con scherma storica e soft air. Naturalmente l'area comics con il nostro partner Feltrinelli, la casa editrice Tounouet, tante presentazioni di libri e fumetti, l'artist alley con artisti provenienti da tutta Italia che esporranno le proprie opere, e ovviamente non potrà mancare l'area cosplay con gli eroi più amati dai bambini dell'universo DC, Marvel e tanti altri.
9: Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
8: Questa è Radio Latina.
11: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'olter cardiaco o olter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
12: Aperti anche sabato pomeriggio.
13: Tutto il meglio della musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio Latina.
14: Radio Latina 1979.

0: travolti da un'altra bella ondata revival che ci ha portati in un mare di ricordi grazie a questi successi indimenticabili in sequenza continua. Latina Mix torna più tardi.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Dunque, provate ad immaginare un bel piatto di bucatini con una ricotta qualsiasi. Adesso invece provate ad immaginare un piatto di bucatini con la ricotta Manzi. Sentite? Avete sentito che sono più buoni? Perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa'. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Visita il sito www.manzigiovanni.it.
4: C'è un luogo dove ogni spazio trova la sua forma ed ogni cucina diventa la cucina. Da De Gregoris gli arredi parlano di te e le Veneta Cucine raccontano la tua idea di casa. Promozioni speciali e pagamenti a tasso zero ti aspettano in un vastissimo showroom dove i tuoi sogni si fondono con la realtà. De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, degregoris.com. Entra nella tua nuova casa. Entra da De Gregoris.
5: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
6: Fermati, sei da 8:30, colazione 8:30, pranzo 8:30, aperitivo 8:30, bar, tavola calda, tabacchi, ampio parcheggio e tanti eventi a tema, tutto in un unico posto. Sulla strada statale Appia 40, a Latina, presso distributore Toil. 8:30, entri per una pausa, torni per il gusto.
7: Novità, provate il nostro panino club sandwich calabrese.
8: Medilab San Carlo, i migliori medici specialisti, centro di alta diagnostica, centro fisioterapico di eccellenza con palestra dedicata, piscina riabilitativa con accesso facilitato per disabili. Finalmente, tutto racchiuso in un'unica struttura, nella splendida sede di Via Milazzo 85 a Latina. Medilab San Carlo, ci prendiamo cura della tua salute.
9: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
10: Il Black Friday di Skoda da Auto Europa, unica concessionaria per le province di Latina e Frosinone, è già arrivato. Skoda Fabia e Kamiq tue da 99 euro al mese a tasso zero, TAEG 1,19% e zero costi di manutenzione ordinaria con Clever Value. Offerta valida fino al 31 ottobre. Ti aspettiamo negli showroom di Auto Europa a Latina e San Giorgio a Liri Frosinone.
11: Amici di Radio Latina, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Tempo ancora molto variabile nel Lazio nelle prossime ore. Oggi converrà ancora tenere un'ombrella a portata di mano, anche se si va verso un graduale miglioramento pure nel fine settimana. La giornata di domenica sarà proprio caratterizzata a tempo bello. Tra questo venerdì e sabato ancora qualche ultimo residuo piovasco, ma ripeto, già si fanno avanti delle belle aperture. Temperature però che sono un po' diminuite, caleranno ulteriormente nei valori minimi, da segnalare ancora anche un po' di vento. Ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave. Aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
3: Mamma, io mi annoio!
4: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
5: Dentro la città, fuori dal mondo!
4: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste!
3: Mamma, io sono già in macchina!
4: Info e biglietti su luneurpark.it.
6: A Latina, dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina. Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
7: Con il patrocinio di Agis, Camera di Commercio Frosinone Latina, Regione Lazio.
8: Con il contributo del Ministero della Cultura. Con il patrocinio della provincia di Latina e del comune di Latina, in collaborazione con Coldiretti Latina.
9: Ferma tutto! Perché aspettare? Da Auto Europa il Black Friday è scattato ora! 100 Volkswagen nuove pronte da guidare! Sali a bordo e provale subito! Portaci il tuo usato! Per te una supervalutazione fino a 1.500 euro! La gamma Volkswagen parte da soli 18.900 euro e con un tasso imperdibile a partire dal 4,99%! L'occasione è adesso! Ti aspettiamo negli showroom a Latina e San Giorgio a Liri anche domenica 25 ottobre per il porte aperte del nuovo T-Roc Full Hybrid. Auto Europa, non sognarla, guidala!
10: Sono le 12 e un minuto.

0: Se ami la musica del passato, stai ascoltando la radio giusta. Questa è Radio Latina con il suo carico di ricordi non stop. Abbiamo appena ascoltato un grande classico degli anni 80, era la splendida Sexual Healing di Marvin Gaye.
1: Radio Latina.

0: La voce inconfondibile di Vasco Rossi era Giocala dallo storico album Bollicine, che fa parte dei nostri ricordi musicali più belli degli anni Ottanta.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdete le imperdibili offerte e sotto costo Expert. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.

0: cosplay spettacolari, l'Arena VR e il laser tag più grande d'Italia, un fantastico villaggio fantasy, escape room e poi ancora espositori da tutta Italia, spazio comics con autori e ospiti speciali, 3 giorni di cultura e divertimento per tutte le età. Il 16, 17 e 18 ottobre il cuore di Latina batte al ritmo di Latina Comics and Games 2026. Non mancare, l'ingresso è gratuito.
1: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center con la sua esperienza ventennale ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
2: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
3: Buongiorno di nuovo, bentrovati da Elisabetta De Falco. Il maltempo continua a imperversare a Latina e in altri comuni della provincia, attivati i centri operativi per gestire eventuali emergenze. Scuole chiuse oggi ad Aprilia, Anzio e Nettuno. Le piogge stanno provocando nuovi disagi alla viabilità. Gli automobilisti segnalano allagamenti in diversi tratti della Pontina e della Nettunense. A Latina città, tra i punti più critici, ci sono alcune rotatorie, tra cui quella della stazione ferroviaria e di Viale Kennedy. Problemi anche in via Don Minzoni, davanti al mercato coperto, dove si è formata una vasta pozza d'acqua alta circa 15 centimetri. Resta chiusa anche via del Faro a San Felice Circeo dopo la caduta di alcuni massi nei giorni scorsi. Le nuove precipitazioni hanno fatto temere ulteriori distacchi dalla parete rocciosa. Per oggi sono previste verifiche da parte degli specialisti. Il comune comunicherà eventuali aggiornamenti. Appello a Gaeta per fare chiarezza su un incidente che avrebbe coinvolto un ciclista domenica mattina sul lungomare Caboto. A lanciarlo è il figlio dell'uomo, che riferisce che il padre sarebbe stato investito e lasciato a terra, privo di sensi. L'episodio sarebbe avvenuto tra le 8.50 e le 9.10 all'altezza della farmacia Gualtieri in direzione Formia. Secondo alcune testimonianze, l'auto coinvolta potrebbe essere bianca e avere caratteristiche sportive. La dinamica resta da accertare e saranno le forze dell'ordine a ricostruire l'accaduto. Chiunque abbia visto qualcosa è invitato a rivolgersi alle autorità e a fornire eventuali informazioni utili. Pesanti condanne ad Aprilia per un'inchiesta sul traffico di droga. Simone Galvani è stato condannato a 12 anni, mentre Teresa Raponi dovrà scontare 4 anni e 4 mesi. Al centro del processo il sequestro di oltre 58 kg di hashish e più di 1 chilo di cocaina trovati nelle abitazioni degli imputati. La difesa aveva contestato il peso effettivo dello stupefacente molto più basso in relazione al principio attivo, ma il tribunale ha confermato le responsabilità contestate ai due imputati. Domenica 11 ottobre a Capoportiera al Lido di Latina torna la corsa solidale promossa da Agora Salus per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'emergenza della salute mentale, che in Italia colpisce oltre 16 milioni di persone che vivono con disturbi psicologici. Accende un focus sull'importanza di prevenzione per cambiare la traiettoria della propria vita. La Run for Mental Health è una corsa non competitiva di 5 km preceduta da un risveglio muscolare. Si svolge a ridosso del 10 ottobre, domani la giornata mondiale della salute mentale. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
2: Questa è Radio Latina.
4: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
5: Aperti anche sabato pomeriggio.
2: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70, 80, 90. No Stop Mix.

0: I ricordi viaggiano sulle ali della grande musica del passato a Radio Latina. Avete appena ascoltato un bel Latina Mix con alcune hit indimenticabili in sequenza continua. Al prossimo appuntamento.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Vuoi aprire o rinnovare un bar, un pub o un ristorante? Ti occorrono macchinari innovativi e all'avanguardia? Rivolgiti a Grossi SG Impianti, dove troverai una vasta esposizione di attrezzature nuove e usate in pronta consegna e uno studio di progettazione per realizzare il tuo locale. Grossi SG Impianti, strada statale 148 Pontina, chilometro 77.900 Latina. Telefono 393 22 83 103. Visita il sito impianti.stefanogrossi.it.
3: Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
4: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
3: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo.
4: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
3: De Gregoris.
5: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
6: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Siete pronti? L'attesa è finita.
8: A Latina dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale di grandissimi esperti per aggiudicarsi il massimo riconoscimento mondiale. Adrenalina allo stato puro, numeri che sfidano la gravità. Affrettati, acquista il tuo biglietto ora su festivalcircoitalia.com e goditi lo spettacolo dell'anno, prima che sia tutto esaurito. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina. Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
9: Grande notizia per chi ama fare colazione al bar. La caffetteria Desiderio di Viale Kennedy, centro commerciale Agora, a Latina, a grande richiesta, prosegue anche ad ottobre la fantastica promozione. Cappuccino e cornetto, ripieno o normale, anche con frutta, solo 2,50 euro. Caffè e cornetto semplice o ripieno, compreso la frutta, a 2 euro. Avete capito bene? Preparatevi! La caffetteria Desiderio a giorni aprirà anche in Piazza del Mercato, a Latina Centro.
10: Ehi, ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdete le imperdibili offerte e sotto costo Expert. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
11: Incredibile, ma Evo! Solo per questo mese Evo 6 1.5 turbo benzina può essere tua a 25.900 euro. Disponibile anche a GPL o Full Hybrid. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Corri nelle concessionarie Evo.
12: Icar concessionaria ufficiale Evo, Borgo Piave 93 Latina.

0: C'è un modo innovativo di vivere l'auto e sta arrivando a Fondi. Autocentro Carrera vi invita all'inaugurazione del nuovo showroom Omoda JQ, uno spazio dove design, tecnologia e innovazione si incontrano, pensato per farvi conoscere la nuova generazione dell'auto. Domenica 18 ottobre dalle 17 a Fondi in via Madonna delle Grazie 366. Vi aspettiamo per vivere insieme una serata speciale. Autocentro Carrera, concessionario ufficiale Omoda JQ.
1: Devi rinnovare o ristrutturare casa e non sai da dove iniziare? Affidati a chi sa ascoltarti e consigliarti. Per questo c'è Simeone Ceramiche. Competenza, attenzione e soluzioni pensate per te. Ti guida nella scelta dei materiali, ti accompagna in ogni fase fino all'ultimo dettaglio. Perché realizzare la casa che immagini significa avere al tuo fianco qualcuno di cui puoi fidarti. Simeone Ceramiche. Perché la fiducia non si compra, si conquista. Via del Murillo 33, Latina Scalo.
2: Da oltre 40 anni, il centro diagnostico medico ANXUR si prende cura della salute e del benessere delle donne con pacchetti prevenzione, corsi pre-post parto, diagnosi prenatale, monitoraggi e riabilitazione del pavimento pelvico. Vieni a trovarci nel nostro nuovo reparto di ginecologia in via Lungolinea Pio VI a Terracina. CDM ANXUR. Al tuo fianco, in ogni momento.
3: Più freschi del fresco?
4: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati. Prodotti confezionati o sfusi.
5: Qualità e convenienza ogni giorno.
4: A Latina, via Isonzo 221.
3: Più freschi del fresco?
4: Super freddo! Non perdere le super offerte.
6: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
7: Sabato 10 e domenica 11 ottobre al Castello Baronale di Maenza arriva Cibolio Experience. Turismo lento, olio Evo, prodotti tipici e cibo di qualità. Vivi il territorio tra esperienze outdoor, degustazioni, show cooking, laboratori e masterclass. Ingresso gratuito. Segui i canali social di Cibolio e scopri il programma Cibolio Experience, quando l'olio Evo e il cibo diventano turismo.
8: Siete pronti? L'attesa è finita. A Latina dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale di grandissimi esperti per aggiudicarsi il massimo riconoscimento mondiale. Adrenalina allo stato puro, numeri che sfidano la gravità. Affrettati, acquista il tuo biglietto ora su festivalcircoitalia.com e goditi lo spettacolo dell'anno, prima che sia tutto esaurito. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina. Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
9: L'Oktoberfest arriva finalmente a Latina. Dal 24 settembre all'11 ottobre il 201 Grill Garden si trasforma in una vera festa bavarese. Raduna gli amici e vieni a vivere l'evento dell'anno. Per te, ottima birra tedesca, specialità tipiche tutta da degustare e tanto divertimento per tutta la famiglia con un'area giochi dedicata ai bambini. Ti aspettiamo al 201 Grill Garden in via Zani 15 a Latina. Dal 24 settembre all'11 ottobre. Prenota al 379 38 62 22 08, il primo vero Oktoberfest di Latina. Prost!
10: Sono le 13:05.

0: tempo passa, ma le belle canzoni rimangono, per fortuna. Ne è un esempio Feels Like Heaven, successo del 1983 dei Fiction Factory.
1: Radio Latina.

0: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Nutella Ferrero 950 grammi, 4,99 €. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
1: Nei supermercati Dem.
0: Ogni giorno il meglio.
2: Hai subito un danno e non sai come ottenere il giusto risarcimento? Risarciamo è al tuo fianco per aiutarti a far valere i tuoi diritti. Valutiamo gratuitamente il tuo caso e ti seguiamo in ogni fase della tua richiesta di risarcimento, senza alcun anticipo di spesa. Ci occupiamo di incidenti stradali, malasanità, infortuni e danni a persone o cose, gestendo per te assicurazioni, documentazione e adempimenti con un unico obiettivo: ottenere il risarcimento che ti spetta. Risarciamo! Ci trovi a Latina in Piazza Roma 4, 0773 664. 1449 www.risarciamo.it.
3: Sabato 10 e domenica 11 ottobre al Castello Baronale di Maenza arriva Cibolio Experience. Turismo lento, olio Evo, prodotti tipici e cibo di qualità. Vivi il territorio tra esperienze outdoor, degustazioni, show cooking, laboratori e masterclass. Ingresso gratuito. Segui i canali social di Cibolio e scopri il programma. Cibolio Experience, quando l'olio Evo e il cibo diventano turismo.
4: Siete pronti? L'attesa è finita. A Latina dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale di grandissimi esperti per aggiudicarsi il massimo riconoscimento mondiale. Adrenalina allo stato puro, numeri che sfidano la gravità. Affrettati, acquista il tuo biglietto ora su festivalcircoitalia.com e goditi lo spettacolo dell'anno, prima che sia tutto esaurito. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina. Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
5: Incredibile ma Evo! Solo per questo mese Evo 6 1.5 turbo benzina può essere tua a 25.900 euro. Disponibile anche a GPL o Full Hybrid. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Corri nelle concessionarie Evo.
6: Icar concessionaria ufficiale Evo, Borgo Piave 93 Latina.
7: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
8: Buongiorno di nuovo, bentrovati da Elisabetta De Falco. Il maltempo continua a imperversare a Latina e in altri comuni della provincia, attivati i centri operativi per gestire eventuali emergenze. Scuole chiuse oggi ad Aprilia, Anzio e Nettuno. Le piogge stanno provocando nuovi disagi alla viabilità. Gli automobilisti segnalano allagamenti in diversi tratti della Pontina e della Nettunense. A Latina città, tra i punti più critici, ci sono alcune rotatorie, tra cui quella della stazione ferroviaria e di Viale Kennedy. Problemi anche in via Don Minzoni, davanti al mercato coperto, dove si è formata una vasta pozza d'acqua alta circa 15 centimetri. Resta chiusa anche via del Faro a San Felice Circeo dopo la caduta di alcuni massi nei giorni scorsi. Le nuove precipitazioni hanno fatto temere ulteriori distacchi dalla parete rocciosa. Per oggi sono previste verifiche da parte degli specialisti. Il comune comunicherà eventuali aggiornamenti. Appello a Gaeta per fare chiarezza su un incidente che avrebbe coinvolto un ciclista domenica mattina sul lungomare Caboto. A lanciarlo è il figlio dell'uomo, che riferisce che il padre sarebbe stato investito e lasciato a terra, privo di sensi. L'episodio sarebbe avvenuto tra le 8.50 e le 9.10 all'altezza della farmacia Gualtieri in direzione Formia. Secondo alcune testimonianze, l'auto coinvolta potrebbe essere bianca e avere caratteristiche sportive. La dinamica resta da accertare e saranno le forze dell'ordine a ricostruire l'accaduto. Chiunque abbia visto qualcosa è invitato a rivolgersi alle autorità e a fornire eventuali informazioni utili. Pesanti condanne ad Aprilia per un'inchiesta sul traffico di droga. Simone Galvani è stato condannato a 12 anni, mentre Teresa Raponi dovrà scontare 4 anni e 4 mesi. Al centro del processo il sequestro di oltre 58 kg di hashish e più di un chilo di cocaina trovati nelle abitazioni degli imputati. La difesa aveva contestato il peso effettivo dello stupefacente molto più basso in relazione al principio attivo, ma il tribunale ha confermato le responsabilità contestate ai due imputati. Domenica 11 ottobre a Capo Portiere al Lido di Latina torna la corsa solidale promossa da Agora Salus per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'emergenza della salute mentale che in Italia colpisce oltre 16 milioni di persone che vivono con disturbi psicologici, accende un focus sull'importanza di prevenzione per cambiare la traiettoria della propria vita. La Run for Mental Health è una corsa non competitiva di 5 km preceduta da un risveglio muscolare, si svolge a ridosso del 10 ottobre, domani la giornata mondiale della salute mentale. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
7: Questa è Radio Latina.
9: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
10: Aperti anche sabato pomeriggio.
11: Sei su Radio Latina. E ora, 4 dischi 70 80 90. Non

0: Siamo sempre in vena di ricordi qui su Radio Latina. Abbiamo appena finito di ascoltare una bella carrellata di successi in sequenza continua. Latina Mix torna più tardi.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90. Oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Volete due esempi? Renault Captur GPL a soli 12.600 euro e Fiat Panda chilometro zero a 10.900 euro e, udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Fiori.
3: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
4: Italcarni, dal 1960, è una realtà di rilevanza nazionale nella selezione delle carni per garantire qualità e convenienza ogni giorno. Italcarni.
5: Aprilia, Latina, Nettuno e Sezze.
4: Non perdere le super offerte!
6: Hai le protesi al seno? Le hai mai controllate? Ora, al Medilab San Carlo, puoi farlo. Grazie alla nuovissima risonanza magnetica aperta, l'esame sarà veloce, non invasivo e in un ambiente pensato per garantirti la massima serenità. Vieni al Medilab San Carlo in via Milazzo 85 a Latina. Medilab San Carlo. Ci prendiamo cura della tua salute.
7: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
8: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
9: Vieni alla Icar Cupra Garage, via Piave 93, Latina.
10: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
11: Il Black Friday di Skoda da Auto Europa, unica concessionaria per le province di Latina e Frosinone, è già arrivato. Skoda Fabia e Kamiq tue da 99 euro al mese a tasso zero, TAEG 1,19% e zero costi di manutenzione ordinaria con Clever Value. Offerta valida fino al 31 ottobre. Ti aspettiamo negli showroom di Auto Europa a Latina e San Giorgio a Liri, Frosinone.
12: Amici di Radio Latina, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Atmosfera ancora molto instabile nel Lazio nelle prossime ore, anche nella giornata di domani resta alta la probabilità di pioggia acquazzoni, non escludiamo anche qualche temporale sul basso Lazio. Magari fenomeni di breve durata, localizzati, alternati anche a delle pause con qualche bella schiarita, però ripeto, fino a domani sera converrà a tenere un ombrello vicino. Meglio domenica, sarà nel complesso una bella giornata di sole e anche con temperature che domenica torneranno a guadagnare qualche grado, punte vicine ai 25, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Questa era l'indimenticabile Sweet Dreams are Made of These, la canzone che ha dato la grande popolarità agli Eurythmics nel 1983, un grande classico senza tempo che non poteva mancare su Radio Latina.
1: Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
2: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
1: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo!
2: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
1: De Gregoris.
3: A Latina, dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina. Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
4: Con il patrocinio di Agis, Camera di Commercio Frosinone Latina, Regione Lazio.
3: Con il contributo del Ministero della Cultura. Con il patrocinio della Provincia di Latina e del Comune di Latina. In collaborazione con Coldiretti Latina.
5: Grande notizia per chi ama fare colazione al bar. La caffetteria Desiderio di Viale Kennedy, centro commerciale Agora, a Latina. A grande richiesta prosegue anche ad ottobre la fantastica promozione. Cappuccino e cornetto, ripieno o normale e anche con frutta, solo 2,50 euro. Caffè e cornetto semplice o ripieno, compreso la frutta, a 2 euro. Avete capito bene? Preparatevi! La caffetteria Desiderio a giorni aprirà anche in Piazza del Mercato a Latina Centro.
6: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
7: Ferma tutto! Perché aspettare? Da Auto Europa il Black Friday è scattato ora! 100 Volkswagen nuove pronte da guidare! Sali a bordo e provale subito! Portaci il tuo usato! Per te una supervalutazione fino a 1.500 euro! La gamma Volkswagen parte da soli 18.900 euro e con un tasso imperdibile a partire dal 4,99%! L'occasione è adesso! Ti aspettiamo negli showroom a Latina e San Giorgio a Liri anche domenica 25 ottobre per il porte aperte del nuovo T-Roc Full Hybrid. Auto Europa, non sognarla, guidala.
8: Sono le 14 e un minuto.

0: Abbiamo ritrovato anche Zucchero con Senza una donna dall'album Blues, grande successo del 1987. Questa è Radio Latina per rivivere gli anni 80 attraverso le canzoni più belle di quel decennio.
1: Radio Latina.

0: Per rivivere gli anni 80 attraverso le canzoni più belle di quel decennio, siete sulla radio giusta. Qui a Radio Latina siamo sempre in vena di ricordi. Questi erano i Thompson Twins con Hold Me Now.
1: Mamma, io mi annoio!
2: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
3: Dentro la città, fuori dal mondo.
2: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste.
1: Mamma, io sono già in macchina!
2: Info e biglietti su luneurpark.it.
4: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro. E Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. concessionariafiori.it.
5: Siete pronti? L'attesa è finita.
6: A Latina dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale di grandissimi esperti per aggiudicarsi il massimo riconoscimento mondiale. Adrenalina allo stato puro, numeri che sfidano la gravità. Affrettati, acquista il tuo biglietto ora su festivalcircoitalia.com e goditi lo spettacolo dell'anno, prima che sia tutto esaurito. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina. Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
7: Ciao, lo sai che il mese di ottobre è dedicato alla prevenzione per le donne? Al Medilab San Carlo abbiamo pensato a 3 tipologie di esami per te. Ecografia al seno, ecografia endovaginale e mammografia con tomosintesi ad un prezzo a te dedicato. Vieni a trovarci in via Milazzo 85 a Latina e prenota il tuo appuntamento o visita i nostri profili social. Ti aspettiamo! Medilab San Carlo, ci prendiamo cura della tua salute.
8: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
9: Il Black Friday di Skoda da Auto Europa, unica concessionaria per le province di Latina e Frosinone, è già arrivato. Skoda Fabia e Kamiq tue da 99 euro al mese a tasso zero, TAEG 1,19% e zero costi di manutenzione ordinaria con Clever Value. Offerta valida fino al 31 ottobre. Ti aspettiamo negli showroom di Auto Europa a Latina e San Giorgio a Liri, Frosinone.
10: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il premio Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navi Pillay, giurista sudafricana. La notizia è stata diffusa da Oslo, dove il comitato norvegese per il Nobel annuncia ogni anno il vincitore del riconoscimento. Per l'edizione 2026 erano state presentate 287 candidature. Una doppia tromba marina ha interessato la zona di Marsala in provincia di Trapani, provocando gravi danni ad automobili, edifici e campi agricoli. Colpita la scuola Alcide De Gasperi in località Petrosino, un'auto è stata investita e sbalzata in un burrone. I due occupanti sono stati portati in ospedale. I vortici si sono sviluppati in mare e sono arrivati fino alla terra. Vertice in procura tra inquirenti e investigatori per fare il punto sulle indagini relative all'aggressione subita da Davide Jacopini, attore 42enne, colpito con un calcio sferrato dal lato passeggero di una minicar mentre era in monopattino nel quartiere Monteverde a Roma. Continua l'emergenza carburanti, il governo pensa alle prossime mosse. Ieri c'è stato l'incontro con i raffinatori per chiedere di produrre di più in modo da far abbassare i prezzi, tra le ipotesi anche il ricorso alle accise mobili. Motori Formula 1, Russell su Mercedes è il più veloce dell'unica sessione di prove libere a Singapore, secondo Leclerc, terzo Norris, poi Hamilton e Piastri. In MotoGP Raul Fernandez firma il miglior tempo nelle prequalifiche di Mandalika, Bezzecchi e Martin completano la tripletta Aprilia, poi Acosta e Marc Marquez. Per ora è tutto, a più tardi.
11: Questa è Radio Latina.
12: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
13: Aperti anche sabato pomeriggio.
14: Tutto il meglio della musica 70 80 90 è solo qui. Sei su Radio

0: Era Latina Mix, il meglio della musica del passato in sequenza continua su Radio Latina, a più tardi per altri successi.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Amici, amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse il famoso filosofo di Rocca Cannuccia, la provola fumicata è buona, ma la provola fumicata Manzi è una delizia, eppure di più. Provola fumicata Manzi e non sai che te magni, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. Non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Visita il sito www.manzigiovanni.it.
4: Chuck, motore,
5: azione, vieni a giocare con noi.
6: Vivi Halloween a Cinecittà World, attrazioni per veri amanti dell'horror, spettacoli

0: Cinecittà World, l'unico parco dove Halloween prende vita.
1: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
2: Ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdete le imperdibili offerte e sottocosto Expert. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
3: Ferma tutto! Perché aspettare? Da Auto Europa il Black Friday è scattato ora! 100 Volkswagen nuove pronte da guidare! Sali a bordo e provale subito! Portaci il tuo usato! Per te una supervalutazione fino a 1.500 euro! La gamma Volkswagen parte da soli 18.900 euro e con un tasso imperdibile a partire dal 4,99%! L'occasione è adesso! Ti aspettiamo negli showroom a Latina e San Giorgio a Liri anche domenica 25 ottobre per il porte aperte del nuovo T-Roc Full Hybrid. Auto Europa, non sognarla, guidala!

cosplay spettacolari, l'arena VR e il laser tag più grande d'Italia, un fantastico villaggio fantasy, escape room e poi ancora espositori da tutta Italia, spazio comics con autori e ospiti speciali, 3 giorni di cultura e divertimento per tutte le età. Il 16, 17 e 18 ottobre il cuore di Latina batte al ritmo di Latina Comics and Games 2026. Non mancare, l'ingresso è gratuito.

0: Il tempo passa, ma le belle canzoni rimangono, come questa Two Hearts, grande successo del 1988 di Phil Collins.
1: Radio Latina.
2: She's crazy like a fool.

0: La storia della musica la puoi rivivere ogni giorno qui su Radio Latina attraverso le grandi hit del passato, canzoni indimenticabili come questa di Tina Turner, era What's Love Got to Do With It.
1: Radio Latina.

0: C'è un modo innovativo di vivere l'auto e sta arrivando a Fondi. Autocentro Carrera vi invita all'inaugurazione del nuovo showroom Omoda JQ, uno spazio dove design, tecnologie e innovazione si incontrano, pensato per farvi conoscere la nuova generazione dell'auto. Domenica 18 ottobre dalle 17 a Fondi in via Madonna delle Grazie 366. Vi aspettiamo per vivere insieme una serata speciale. Autocentro Carrera, concessionario ufficiale Omoda JQ.
1: L'Oktoberfest arriva finalmente a Latina. Dal 24 settembre all'11 ottobre il 201 Grill Garden si trasforma in una vera festa bavarese. Raduna gli amici e vieni a vivere l'evento dell'anno. Per te ottima birra tedesca, specialità tipiche tutta da degustare e tanto divertimento per tutta la famiglia con un'area giochi dedicata ai bambini. Ti aspettiamo al 201 Grill Garden in via Zani 15 a Latina. Dal 24 settembre all'11 ottobre. Prenota al 379 38 62 2 08, il primo vero Oktoberfest di Latina. Prost!
2: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
3: Cupra Raval, tua da 27.000 euro con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
4: Vieni alla Icar Cupra Garage, via Piave 93, Latina.

0: Natale, cosplay spettacolari, l'Arena VR e il laser tag più grande d'Italia, un fantastico villaggio fantasy, escape room e poi ancora espositori da tutta Italia, spazio comics con autori e ospiti speciali, 3 giorni di cultura e divertimento per tutte le età. Il 16, 17 e 18 ottobre il cuore di Latina batte al ritmo di Latina Comics and Games 2026. Non mancare, l'ingresso è gratuito.
1: Sono le 15:03.

0: Ve le suoniamo ogni giorno le più belle degli anni 80, naturalmente qui su Radio Latina. Era Nick Heyman con Tell Me.
1: Radio Latina,

0: Abbiamo fatto una rievocazione in grande stile degli anni 80 con questa canzone. La voce era quella di John Waite, cantante molto popolare negli anni 80, soprattutto grazie a questo successo del 1984, era Missing You.
1: Devi rinnovare o ristrutturare casa e non sai da dove iniziare? Affidati a chi sa ascoltarti e consigliarti. Per questo c'è Simeone Ceramiche. Competenza, attenzione e soluzioni pensate per te. Ti guida nella scelta dei materiali, ti accompagna in ogni fase fino all'ultimo dettaglio. Perché realizzare la casa che immagini significa avere al tuo fianco qualcuno di cui puoi fidarti. Simeone Ceramiche. Perché la fiducia non si compra, si conquista. Via del Murillo 33, Latina Scalo.
2: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio.
3: Centro diagnostico medico Anxur. Qualità e innovazione da oltre 40 anni. Laboratorio analisi. Diagnostica per immagini con TAC. Mammografia con tomosintesi, risonanza magnetica aperta, fisioterapia, visite specialistiche, assistenza domiciliare. CDM Anxur, a Terracina, in via Lungolinea Pio VI, 107.
4: Vuoi aprire o rinnovare un bar, un pub o un ristorante? Ti occorrono macchinari innovativi e all'avanguardia? Rivolgiti a Grossi SG Impianti, dove troverai una vasta esposizione di attrezzature nuove e usate in pronta consegna e uno studio di progettazione per realizzare il tuo locale.
5: Grossi SG Impianti, strada statale 148 Pontina, chilometro 77 900 Latina. Telefono 393 22 83 103. Visita il sito impianti stefanogrossi.it.
6: Italcarni, dal 1960, è una realtà di rilevanza nazionale nella selezione delle carni per garantire qualità e convenienza ogni giorno. Italcarni.
7: Aprilia, Latina, Nettuno e Sezze.
6: Non perdere le super offerte.
8: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Pampers Baby Dry quadripacco, 18,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
9: Nei supermercati Dem.
8: Dem, ogni giorno il meglio.
10: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
11: Siete pronti? L'attesa è finita. A Latina dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale di grandissimi esperti per aggiudicarsi il massimo riconoscimento mondiale. Adrenalina allo stato puro, numeri che sfidano la gravità. Affrettati, acquista il tuo biglietto ora su festivalcircoitalia.com e goditi lo spettacolo dell'anno, prima che sia tutto esaurito. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina. Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
12: Grande notizia per chi ama fare colazione al bar. La caffetteria Desiderio di Viale Kennedy, centro commerciale Agora, a Latina, a grande richiesta, prosegue anche ad ottobre la fantastica promozione. Cappuccino e cornetto, ripieno o normale, anche con frutta, solo 2,50 euro. Caffè e cornetto semplice o ripieno, compreso la frutta, a 2 euro. Avete capito bene? Preparatevi! La caffetteria Desiderio a giorni aprirà anche in Piazza del Mercato, a Latina Centro.
13: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda? Il Black Friday di Skoda da Auto Europa, unica concessionaria per le province di Latina e Frosinone, è già arrivato. Skoda Fabia e Kamiq tue da 99 euro al mese a tasso zero, TAEG 1,19% e zero costi di manutenzione ordinaria con Clever Value. Offerta valida fino al 31 ottobre. Ti aspettiamo negli showroom di Auto Europa a Latina e San Giorgio a Liri Frosinone.
14: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
15: Buon pomeriggio, bentrovati da Roberta Sottoriva. Due interventi per violenze in famiglia sono stati effettuati dalla Polizia di Stato in poche ore a Latina, in un caso per l'allontanamento urgente di un uomo dalla casa familiare, l'altro per l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per stalking ed estorsione. Nel primo caso gli agenti della squadra volante sono intervenuti in un'abitazione di Latina dove era stata segnalata una situazione di violenza domestica e le indagini svolte dalla squadra mobile hanno fatto emergere un quadro di maltrattamento nei confronti della madre e della sorella di un uomo avvenuti nel nucleo familiare dove vive anche un bambino. Le due donne avrebbero subito ripetute minacce, aggressioni oltre che danneggiamenti alle cose ed essendo l'uomo già destinatario di un ammonimento del questore ne è stato disposto l'immediato e urgente allontanamento dalla casa familiare. Nella seconda vicenda la squadra mobile ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della procura nei confronti di un uomo indagato per atti persecutori ed estorsione nei confronti della ex compagna. L'uomo è stato rintracciato nel comune di Marino e portato nella casa circondariale di Latina. L'allerta resta gialla ancora oggi e poi per tutta la giornata di domani in provincia di Latina, secondo il bollettino emesso oggi dalla Protezione Civile del Lazio. Si contano i danni di questa prima ondata di maltempo autunnale. A Latina molte le strade allagate, va peggio la situazione sul litorale romano d'Anzio e Nettuno, dove è rimasta bloccata anche la linea ferroviaria, tornata regolare soltanto nella tarda mattinata di oggi, dopo l'intervento dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana, che hanno liberato la linea e ripristinato la sua piena funzionalità. Nel sud Pontino, dopo la tempesta della notte, sono state chiuse la montagna spaccata e la grotta del Turco. I lavori di ripristino sono in corso. Un importante riconoscimento nazionale è arrivato al Corpo di Polizia Locale di Cisterna nell'ambito di Expol 2026, l'evento di rilevanza internazionale inserito nell'Urban Tech alla Fiera di Bologna. Un encomio solenne con attestato di benemerenza per un'operazione di polizia giudiziaria a tutela dei minori. La premiazione si è tenuta ieri pomeriggio. L'encomio è stato assegnato per l'esemplare attività investigativa condotta dagli operatori della Polizia Locale di Cisterna dopo un grave episodio di corruzione di minorenne che si è verificato all'interno di un parco giochi cittadino ai danni di due bambine di età inferiore ai 14 anni. È tutto, la prossima edizione fra 60 minuti.
14: Questa è Radio Latina.
16: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
1: Aperti anche sabato pomeriggio.
17: Sei su Radio Latina.
14: Ora 4 dischi 70, 80, 90. Non stop mix.

0: Era Latina Mix, il meglio della musica del passato in sequenza continua su Radio Latina, a più tardi per altri successi.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Incredibile, ma Evo! Solo per questo mese Evo 6 1.5 turbo benzina può essere tua a 25.900 euro. Disponibile anche a GPL o Full Hybrid. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Corri nelle concessionarie Evo.
3: Icar concessionaria ufficiale Evo, Borgo Piave 93 Latina.
4: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
5: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Pasta ripiena fini, gran classici, vari tipi, 250 grammi, 99 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
6: Sabato 10 e domenica 11 ottobre al Castello Baronale di Maenza arriva Cibolio Experience. Turismo lento, olio Evo, prodotti tipici e cibo di qualità. Vivi il territorio tra esperienze outdoor, degustazioni, show cooking, laboratori e masterclass. Ingresso gratuito. Segui i canali social di Cibolio e scopri il programma Cibolio Experience, quando l'olio Evo e il cibo diventano turismo.
7: Medilab San Carlo, i migliori medici specialisti, centro di alta diagnostica, centro fisioterapico di eccellenza con palestra dedicata, piscina riabilitativa con accesso facilitato per disabili. Finalmente, tutto racchiuso in un'unica struttura, nella splendida sede di Via Milazzo 85 a Latina. Medilab San Carlo, ci prendiamo cura della tua salute.
8: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.

0: I Tears for Fears sono stati dei grandi mattatori della scena musicale anni 80. Li abbiamo ritrovati in questo caso con Paul Shelter su Radio Latina. Buon ascolto.
1: Radio Latina.

0: Amici, amici, sono il vostro amico Martufello. Vi do una notizia che ha del magnifico, come disse Lorenzo. Manzi ha interpretato il pensiero delle decinaia e decinaia dei suoi clienti e ha detto: perché non fare una mozzarella di bufala buona che più buona ninja? Oh, l'ha detto e l'ha fatto, ha creato la mozzarella di bufala più buona al mondo. E se non ci credete, andatela assaggià.
1: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
2: C'è un luogo dove ogni spazio trova la sua forma ed ogni cucina diventa la cucina. Da De Gregoris gli arredi parlano di te e le Veneta Cucine raccontano la tua idea di casa. Promozioni speciali e pagamenti a tasso zero ti aspettano in un vastissimo showroom dove i tuoi sogni si fondono con la realtà. De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, degregoris.com. Entra nella tua nuova casa. Entra da De Gregoris.
3: Da oltre 40 anni, il centro diagnostico medico ANCSUR si prende cura della salute e del benessere delle donne con pacchetti prevenzione, corsi pre-post parto, diagnosi prenatale, monitoraggi e riabilitazione del pavimento pelvico. Vieni a trovarci nel nostro nuovo reparto di ginecologia in via Lungolinea Pio VI a Terracina. CDM ANCSUR, al tuo fianco in ogni momento.
4: Più freschi del fresco?
5: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati. Prodotti confezionati o sfusi.
6: Qualità e convenienza ogni giorno.
5: A Latina, via Isonzo 221.
4: Più freschi del fresco?
5: Super freddo! Non perdere le super offerte.
7: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
8: Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Ehi, ciao da Expert Latina. Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdete le imperdibili offerte sotto costo Expert. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
10: Il conto alla rovescia è iniziato. 16, 17 e 18 ottobre. Il centro di Latina sta per ospitare il più grande evento dell'anno. Latina Comics and Games 2026. In Piazza del Popolo e in tutta l'area pedonale, cosplay spettacolari, l'arena VR e il laser tag più grande d'Italia. Un fantastico villaggio fantasy, escape room e poi ancora espositori da tutta Italia. Spazio comics con autori e ospiti speciali. 3 giorni di cultura e divertimento per tutte le età. Il 16, 17 e 18

0: Il meglio della musica lo trovi qui su Radio Latina con le grandi hit del passato in rotazione continua. Abbiamo ascoltato Vasco Rossi che ci ha riportato al 1981 con il suo successo Che Ironia.
1: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
2: Cupra Raval, tua da 27.000 euro con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
3: Vieni alla Icar Cupra Garage, via Piave 93, Latina.
4: Chuck, motore.
5: Azione. Vieni a giocare con noi.
6: Vivi Halloween a Cinecittà World. Attrazioni per veri amanti dell'horror. Spettacoli per tutta la famiglia.

0: Cinecittà World, l'unico parco dove Halloween prende vita.
1: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero, a prezzi sbalorditivi. E udite, udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Dal 9 al 18 ottobre a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno.
2: Concessionaria Fiori, concessionariafiori.it.
3: L'Oktoberfest arriva finalmente a Latina. Dal 24 settembre all'11 ottobre il 201 Grill Garden si trasforma in una vera festa bavarese. Raduna gli amici e vieni a vivere l'evento dell'anno. Per te, ottima birra tedesca, specialità tipiche tutta da degustare e tanto divertimento per tutta la famiglia con un'area giochi dedicata ai bambini. Ti aspettiamo al 201 Grill Garden in via Zani 15 a Latina. Dal 24 settembre all'11 ottobre. Prenota al 379 38 62 22 08, il primo vero Oktoberfest di Latina. Prost!
4: Ferma tutto! Perché aspettare? Da Auto Europa il Black Friday è scattato ora! 100 Volkswagen nuove pronte da guidare. Sali a bordo e provale subito. Portaci il tuo usato. Per te una supervalutazione fino a 1500 euro. La gamma Volkswagen parte da soli 18.900 euro e con un tasso imperdibile a partire dal 4,99%. L'occasione è adesso! Ti aspettiamo negli showroom a Latina e San Giorgio a Liri anche domenica 25 ottobre per il porte aperte del nuovo T-Roc Full Hybrid. Auto Europa, non sognarla, guidala!

0: cosplay spettacolari, l'arena VR e il laser tag più grande d'Italia, un fantastico villaggio fantasy, escape room e poi ancora espositori da tutta Italia, spazio comics con autori e ospiti speciali, 3 giorni di cultura e divertimento per tutte le età. Il 16, 17 e 18 ottobre il cuore di Latina batte al ritmo di Latina Comics and Games 2026. Non mancare, l'ingresso è gratuito.
1: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center con la sua esperienza ventennale ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
2: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
3: Buon pomeriggio, ben ritrovati da Roberta Sottoriva. Resta aperto a Latina il centro operativo comunale per gestire l'emergenza maltempo, attivato dalla mattinata di ieri, coordinato dal Dipartimento di Protezione Civile e Polizia Locale. Ha gestito numerosi interventi dei volontari convenzionati nella giornata di ieri fino a notte inoltrata e questa mattina, soprattutto per fronteggiare i vasti allagamenti a carico della rete viaria. Dal COC anche l'invito alla cittadinanza a prestare massima attenzione in caso di nubifragi, soprattutto nell'affrontare viadotti e sottopassi. E sono molti i centri pontini che in queste ore hanno attivato il COC a Gaeta per l'ondata di maltempo, nella notte chiusi gli accessi alla montagna spaccata e alla grotta del Turco, si lavora a ripristino e resta chiusa a San Felice Cerceo via del Faro per il rischio che nuovi massi si distacchino dalla parete rocciosa. Cambiamo argomento. 2 interventi per violenze in famiglia sono stati svolti dalla Polizia di Stato in poche ore a Latina. Nel primo caso gli agenti della squadra volante sono intervenuti in un'abitazione di Latina dove era stata segnalata una situazione di violenza domestica. Gli accertamenti svolti hanno fatto emergere un quadro di maltrattamenti nei confronti della madre e della sorella di un uomo avvenuti nel nucleo familiare dove vive anche un bambino. Le due donne avrebbero subito nel tempo maltrattamenti, aggressioni e danneggiamenti ed essendo l'uomo già destinatario di un ammonimento del questore ne è stato disposto l'urgente allontanamento dalla casa familiare. Nella seconda vicenda la squadra mobile ha eseguito invece un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della procura nei confronti di un uomo indagato per atti persecutori ed estorsione nei confronti della ex compagna. Rintracciato a Marino nella provincia di Roma, è stato portato nella casa circondariale di via Spromonte a Latina. Un misterioso rogo si è sviluppato questa mattina sulla spiaggia di Sant'Agostino a Gaeta, dove sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l'area. Sulla spiaggia il chiosco è andato distrutto, restano da chiarire le cause dell'incendio. Si è svolta a Sabaudia la cerimonia di consegna della bandiera d'onore del Consiglio d'Europa alla città delle Dune. Il sindaco Alberto Mosca ha ricevuto il vessillo dalle mani dell'onorevole Christian Petri come rappresentante del Consiglio d'Europa. La bandiera d'onore è un riconoscimento, lo ricordiamo, assegnato nell'ambito delle iniziative del Consiglio d'Europa per premiare l'impegno delle comunità locali nella diffusione dei valori europei, dalla democrazia alla tutela dei diritti umani, alla cooperazione tra i popoli. Un segno concreto, ha sottolineato il sindaco Alberto Mosca, del legame tra le città e un Europa che trova proprio nei territori uno dei suoi punti di forza. Per Sabaudia è un risultato che valorizza il ruolo della comunità e il suo rapporto con i principi fondanti della convivenza europea. È tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
2: Questa è Radio Latina.
4: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
5: Aperti anche sabato pomeriggio.
2: Sei su Radio Latina.
6: E ora, 4 dischi 70 80 90. Non Stop Mix.

0: Si è appena concluso un altro favoloso Latina Mix con il suo carico di ricordi in sequenza continua, così come la musica mixata dai nostri DJ.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Ferma tutto, perché aspettare? Da Auto Europa il Black Friday è scattato ora! 100 Volkswagen nuove pronte da guidare, sali a bordo e provale subito! Portaci il tuo usato, per te una supervalutazione fino a 1.500 euro! La gamma Volkswagen parte da soli 18.900 euro e con un tasso imperdibile a partire dal 4,99%! L'occasione è adesso! Ti aspettiamo negli showroom a Latina e San Giorgio a Liri anche domenica 25 ottobre per il porte aperte del nuovo T-Roc Full Hybrid. Auto Europa, non sognarla, guidala!
1: A Latina, dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina. Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre. Con il patrocinio di Agis, Camera di Commercio Frosinone Latina, Regione Lazio. Con il contributo del Ministero della Cultura. Con il patrocinio della Provincia di Latina e del Comune di Latina. In collaborazione con Coldiretti Latina.
3: Devi rinnovare o ristrutturare casa e non sai da dove iniziare? Affidati a chi sa ascoltarti e consigliarti. Per questo c'è Simeone Ceramiche. Competenza, attenzione e soluzioni pensate per te. Ti guida nella scelta dei materiali, ti accompagna in ogni fase fino all'ultimo dettaglio. Perché realizzare la casa che immagini significa avere al tuo fianco qualcuno di cui puoi fidarti. Simeone Ceramiche. Perché la fiducia non si compra, si conquista. Via del Murillo 33, Latina Scalo.
4: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
5: Vuoi aprire o rinnovare un bar, un pub o un ristorante? Ti occorrono macchinari innovativi e all'avanguardia? Rivolgiti a Grossi SG Impianti, dove troverai una vasta esposizione di attrezzature nuove e usate in pronta consegna e uno studio di progettazione per realizzare il tuo locale. Grossi SG Impianti, strada statale 148 Pontina, chilometro 77 900 Latina, telefono 393 22 83 103. Visita il sito impianti.stefanogrossi.it.
6: L'Oktoberfest arriva finalmente a Latina. Dal 24 settembre all'11 ottobre il 201 Grill Garden si trasforma in una vera festa bavarese. Raduna gli amici e vieni a vivere l'evento dell'anno. Per te ottima birra tedesca, specialità tipiche tutta da degustare e tanto divertimento per tutta la famiglia con un'area giochi dedicata ai bambini. Ti aspettiamo al 201 Grill Garden in via Zani 15 a Latina. Dal 24 settembre all'11 ottobre. Prenota al 379 38 62 20 08, il primo vero Oktoberfest di Latina. Prost!
7: Hai le protesi al seno? Le hai mai controllate? Ora, al Medilab San Carlo, puoi farlo. Grazie alla nuovissima risonanza magnetica aperta, l'esame sarà veloce, non invasivo e in un ambiente pensato per garantirti la massima serenità. Vieni al Medilab San Carlo in via Milazzo 85 a Latina. Medilab San Carlo. Ci prendiamo cura della tua salute.
8: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Il meglio della musica lo trovi qui su Radio Latina. Ci pensiamo noi a rinfrescarvi la memoria con le grandi hit del passato in rotazione non stop. Questa era Easy Did, successo dei primi anni 80 della Peter Jack Band.
1: Radio Latina.

0: C'è un modo innovativo di vivere l'auto e sta arrivando a Fondi. Autocentro Carrera vi invita all'inaugurazione del nuovo showroom Omoda JQ, uno spazio dove design, tecnologia e innovazione si incontrano, pensato per farvi conoscere la nuova generazione dell'auto. Domenica 18 ottobre dalle 17 a Fondi in via Madonna delle Grazie 366. Vi aspettiamo per vivere insieme una serata speciale. Autocentro Carrera, concessionario ufficiale Omoda JQ.
1: Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
2: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
1: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo.
2: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
1: De Gregoris.
3: Centro diagnostico medico ANXUR. Qualità e innovazione da oltre 40 anni. Laboratorio analisi, diagnostica per immagini con TAC, mammografia con tomosintesi, risonanza magnetica aperta, fisioterapia, visite specialistiche, assistenza domiciliare. CDM ANXUR. A Terracina, in via Lungolinea Pio VI, 107.
4: Mamma, io mi annoio!
5: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
6: Dentro la città, fuori dal mondo!
5: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste!
4: Mamma, io sono già in macchina!
5: Info e biglietti su luneurpark.it.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
9: Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Siete pronti? L'attesa è finita.
11: A Latina dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale di grandissimi esperti per aggiudicarsi il massimo riconoscimento mondiale. Adrenalina allo stato puro, numeri che sfidano la gravità. Affrettati, acquista il tuo biglietto ora su festivalcircoitalia.com e goditi lo spettacolo dell'anno, prima che sia tutto esaurito. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina. Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
12: Sono le 17 in punto.

0: Il tempo passa, ma le belle canzoni rimangono. Ne è un esempio Money for Nothing, successo del 1985 dei Dire Straits.
1: Radio Latina.

0: meglio della musica lo trovi qui su Radio Latina con le grandi hit del passato in rotazione continua. Abbiamo ascoltato Europe con Rock the Night, uno dei singoli estratti dal fortunato album The Final Countdown del 1986.
1: Amici, amici, sono il vostro amico Martufello. Vi do una notizia che ha del magnifico, come disse Lorenzo. Manzi ha interpretato il pensiero delle decinaia e decinaia dei suoi clienti e ha detto: perché non fare una mozzarella di bufala buona che più buona ninja? Oh, l'ha detto e l'ha fatto, ha creato la mozzarella di bufala.

0: Buona al mondo! E se non ci credete, andatela assaggià!
1: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
2: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
3: Più freschi del fresco?
4: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati. Prodotti confezionati o sfusi.
3: Qualità e convenienza ogni giorno.
4: A Latina, via Isonzo 221.
3: Più freschi del fresco?
4: Super freddo! Non perdere le super offerte!
5: Ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdete le imperdibili offerte e sotto costo Expert. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
6: Come mi immagino il Black Friday?
7: Com'è quello di Skoda?
8: Il Black Friday di Skoda da Auto Europa, unica concessionaria per le province di Latina e Frosinone, è già arrivato. Skoda Fabia e Kamiq tuoi da 99 euro al mese a tasso zero, TAEG 1,19% e zero costi di manutenzione ordinaria con Clever Value. Offerta valida fino al 31 ottobre. Ti aspettiamo negli showroom di Auto Europa a Latina e San Giorgio a Liri Frosinone.
9: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
10: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
11: Di nuovo ben trovati da Roberta Sottoriva. La guardia costiera di San Felice Cerceo ha sequestrato il depuratore comunale per gravi criticità strutturali che compromettono la depurazione. Accade dopo un'attività investigativa condotta sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Latina, che ha accertato anche gravi criticità gestionali. Gli accertamenti e i campionamenti periodici eseguiti presso l'impianto con il supporto dell'ARPA Lazio, sezione di Latina, hanno evidenziato il superamento dei limiti previsti dalla normativa ambientale e dall'autorizzazione allo scarico delle acque reflue rilasciata dall'ente competente. Il maltempo resta aperto. Il centro operativo comunale di Latina per gestire l'emergenza e il rischio idrogeologico è stato attivato nella mattinata di ieri, coordinato dal Dipartimento di Protezione Civile e Polizia Locale. Ha gestito numerosi interventi anche nella notte e nella mattinata di oggi. Soprattutto i vasti allagamenti a carico della rete viaria, che proseguono. Una situazione particolarmente critica si è registrata proprio in queste ore lungo la circonvallazione di Latina all'altezza della chiesa di Santa Maria Goretti, trasformata in una piscina. Dal COC anche l'invito alla cittadinanza a prestare massima attenzione in caso di nubifragi, soprattutto nell'affrontare viadotti e sottopassi. Cambiamo argomento. Due interventi per violenze in famiglia sono stati svolti dalla Polizia di Stato in poche ore a Latina. Nel primo caso gli agenti della squadra volante sono intervenuti in un'abitazione di Latina dove era stata segnalata una situazione di violenza domestica. Gli accertamenti svolti hanno fatto emergere un quadro di maltrattamenti nei confronti della madre e della sorella di un uomo avvenuti nel nucleo familiare dove vive anche un bambino. Le due donne avrebbero subito nel tempo maltrattamenti, aggressioni e danneggiamenti, ed essendo l'uomo già destinatario di un ammonimento del questore ne è stato disposto l'urgente allontanamento dalla casa familiare. Nella seconda vicenda la squadra mobile ha eseguito invece un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della procura nei confronti di un uomo indagato per atti persecutori ed estorsione nei confronti della ex compagna. Rintracciato a Marino, nella provincia di Roma, è stato portato nella casa casa circondariale di Via Spromonte a Latina. Un misterioso rogo si è sviluppato questa mattina sulla spiaggia di Sant'Agostino a Gaeta, dove sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l'area. Sulla spiaggia il chiosco è andato distrutto, restano da chiarire le cause dell'incendio. È tutto, la prossima edizione fra meno di un'ora.
10: Questa è Radio Latina.
12: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'olter cardiaco o olter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
13: Aperti anche sabato pomeriggio.
14: Tutto il meglio della musica 70, 80, 90 è solo qui, sei su Radio Latina.
15: Radio Latina 1985.

0: una canzone tira l'altra, questo è il bello di Latina Mix, dove anche i ricordi sono in sequenza continua, proprio come i successi intramontabili mixati dai nostri DJ.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
3: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
4: Vieni alla Icar Cupra Garage, via Piave 93, Latina.
5: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
6: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Tonno Rio Mare all'olio di oliva, 12 per 80 grammi, 10,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
7: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro e Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. concessionariafiori.it.
8: Hai subito un danno e non sai come ottenere il giusto risarcimento? Risarciamo è al tuo fianco per aiutarti a far valere i tuoi diritti. Valutiamo gratuitamente il tuo caso e ti seguiamo in ogni fase della tua richiesta di risarcimento, senza alcun anticipo di spesa. Ci occupiamo di incidenti stradali, malasanità, infortuni e danni a persone o cose, gestendo per te assicurazioni, documentazione e adempimenti con un unico obiettivo: ottenere il risarcimento che ti spetta. Risarciamo! Ci trovi a Latina in Piazza Roma 4, 0773 664 1449 www.risarciamo.it.
9: Fermati, sei da 8:30. Colazione? 8:30. Pranzo? 8:30. Aperitivo? 8:30. Bar, tavola calda, tabacchi, ampio parcheggio e tanti eventi a tema, tutto in un unico posto. Sulla strada statale Appia 40, a Latina, presso distributore Toil. 8:30. Entri per una pausa, torni per il gusto.
10: Novità! Provate il nostro panino Club Sandwich calabrese!
11: Siete pronti? L'attesa è finita.
1: A Latina dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale di grandissimi esperti per aggiudicarsi il massimo riconoscimento mondiale. Adrenalina allo stato puro, numeri che sfidano la gravità. Affrettati, acquista il tuo biglietto ora su festivalcircoitalia.com e goditi lo spettacolo dell'anno, prima che sia tutto esaurito. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina. Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
12: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: Incredibile ma Evo! Solo per questo mese Evo 6 1.5 turbo benzina può essere tua a 25.900 euro. Disponibile anche a GPL o Full Hybrid. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Corri nelle concessionarie Evo.
14: Icar concessionaria ufficiale Evo, Borgo Piave 93 Latina. Un saluto agli ascoltatori di Radio Latina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
15: Dopo la perturbazione dei giorni precedenti, ormai transitata, tra questa giornata di sabato e la giornata di domenica avremo una progressiva attenuazione dell'instabilità che inizierà dalla Toscana e poi raggiungerà l'Umbria, mentre il Lazio avrà ancora qualche strascico in più. Generale miglioramento a seguire, qualche nota instabile nell'entroterra. Temperature che subiranno un generale calo di 4-5 gradi. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Tomorrow People, hit del 1988 del figlio d'arte Ziggy Marley, che ha seguito le orme paterne portando avanti la cultura del reggae, una tradizione di famiglia per gli eredi di Bob Marley.
1: Radio Latina.

0: Tra i nostri ricordi musicali anni 80 più belli troviamo anche loro, i Depeche Mode, e non potrebbe essere altrimenti, visto che loro sono stati dei pionieri della musica elettronica e sono diventati negli anni 80 meritatamente uno dei gruppi synth pop di maggior successo. Dal 1983 abbiamo ascoltato l'indimenticabile Everything Counts.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi, viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport, senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
2: Vuoi aprire o rinnovare un bar, un pub o un ristorante? Ti occorrono macchinari innovativi e all'avanguardia? Rivolgiti a Grossi SG Impianti, dove troverai una vasta esposizione di attrezzature nuove e usate in pronta consegna e uno studio di progettazione per realizzare il tuo locale.
3: Grossi SG Impianti, strada statale 148 Pontina, chilometro 77 900 Latina. Telefono 393 22 83 103. Visita il sito impianti stefanogrossi.it.
4: Quando ci fa sentir

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Sabato 10 e domenica 11 ottobre al Castello Baronale di Maenza arriva Cibolio Experience. Turismo lento, olio Evo, prodotti tipici e cibo di qualità. Vivi il territorio tra esperienze outdoor, degustazioni, show cooking, laboratori e masterclass. Ingresso gratuito. Segui i canali social di Cibolio e scopri il programma. Cibolio Experience, quando l'olio Evo e il cibo diventano turismo.
2: L'Oktoberfest arriva finalmente a Latina. Dal 24 settembre all'11 ottobre il 201 Grill Garden si trasforma in una vera festa bavarese. Raduna gli amici e vieni a vivere l'evento dell'anno. Per te, ottima birra tedesca, specialità tipiche tutta da degustare e tanto divertimento per tutta la famiglia con un'area giochi dedicata ai bambini. Ti aspettiamo al 201 Grill Garden in via Zani 15 a Latina. Dal 24 settembre all'11 ottobre. Prenota al 379 38 62 22 08, il primo vero Oktoberfest di Latina. Rost!
3: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Frosinone e Latina. In provincia di Latina, nel territorio di Casalazzara, un incidente rallenta il traffico in via dei Rutoli tra via Monvisio e la Pontina nei due sensi di marcia. Si sta in coda per l'intenso traffico sulla regionale Nettonense tra Aprilia e Campo di Carne, direzione Anzio. Nel territorio di Sezze, per incidente traffico rallentato con code sulla principale via dei Monti Lepini tra via Fontana Acqua Viva e via del Murillo nei due sensi di marcia. Rimanendo sulla regionale dei Monti Lepini, coda tratti per traffico intenso a Latina tra strada Bassianese e strada Piccarello nelle due direzioni. In provincia di Frosinone, percorrendo via Casilina, si rallenta in prossimità dei centri urbani di Osteria della Fontana, Ferentino e Frosinone nei due sensi di marcia. Sulla regionale 155 via Perfiuggi, traffico rallentato con coda a Tecchiena tra via Montelena Vecchia e via Verolana nelle due direzioni, mentre sulla strada 82 Valle dell'Iri si rallenta nei centri abitati di Isola dell'Iri e Sora nei due sensi di marcia. Da Claudio Valoccia d'Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Sono le 18 e un minuto.

0: Con questa canzone meravigliosa siamo tornati indietro nel tempo fino al 1983, l'anno del grande successo al cinema del film musicale Flashdance, accompagnato da una colonna sonora strepitosa della quale faceva parte Maniac di Michael Sembello, diventato una hit planetaria.
1: Radio Latina.

0: ricordo tira l'altro, solo grandi successi qui su Radio Latina per rivivere il meglio della musica del passato. Dal 1984 abbiamo ascoltato Billy Ocean con Love Boy.
1: Ferma tutto, perché aspettare? Da Auto Europa il Black Friday è scattato ora! 100 Volkswagen nuove pronte da guidare, sali a bordo e provale subito! Portaci il tuo usato, per te una supervalutazione fino a 1.500 euro! La gamma Volkswagen parte da soli 18.900 euro e con un tasso imperdibile a partire dal 4,99%! L'occasione è adesso! Ti aspettiamo negli showroom a Latina e San Giorgio a Liri anche domenica 25 ottobre per il porte aperte del nuovo T-Roc Full Hybrid. Auto Europa, non sognarla, guidala!
2: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Dunque, provate ad immaginare un bel piatto di bucatini con una ricotta qualsiasi. Adesso invece provate ad immaginare un piatto di bucatini con la ricotta Manzi. Sentite? Avete sentito che sono più buoni? Perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Visita il sito www.manzigiovanni.it.
4: C'è un luogo dove ogni spazio trova la sua forma ed ogni cucina diventa la cucina. Da De Gregoris gli arredi parlano di te e le Veneta Cucine raccontano la tua idea di casa. Promozioni speciali e pagamenti a tasso zero ti aspettano in un vastissimo showroom dove i tuoi sogni si fondono con la realtà. De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, degregoris.com. Entra nella tua nuova casa. Entra da De Gregoris.
5: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Nutella Ferrero 950 grammi, 4,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
6: Nei supermercati Dem.
5: Ogni giorno il meglio.
7: Hai subito un danno e non sai come ottenere il giusto risarcimento? Risarciamo è al tuo fianco per aiutarti a far valere i tuoi diritti. Valutiamo gratuitamente il tuo caso e ti seguiamo in ogni fase della tua richiesta di risarcimento, senza

0: un anticipo di spesa. Ci occupiamo di incidenti stradali, malasanità, infortuni e danni a persone o cose, gestendo per te assicurazioni, documentazione e adempimenti con un unico obiettivo: ottenere il risarcimento che ti spetta. Risarciamo! Ci trovi a Latina in Piazza Roma 4, 0773 66 14 49, www.risarciamo.it. Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio. Vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
1: Hai le protesi al seno? Le hai mai controllate? Ora, al Medilab San Carlo, puoi farlo. Grazie alla nuovissima risonanza magnetica aperta, l'esame sarà veloce, non invasivo e in un ambiente pensato per garantirti la massima serenità. Vieni al Medilab San Carlo in via Milazzo 85 a Latina. Medilab San Carlo. Ci prendiamo cura della tua salute.

0: cosplay spettacolari, l'arena VR e il laser tag più grande d'Italia, un fantastico villaggio fantasy, escape room e poi ancora espositori da tutta Italia, spazio comics con autori e ospiti speciali, 3 giorni di cultura e divertimento per tutte le età. Il 16, 17 e 18 ottobre il cuore di Latina batte al ritmo di Latina Comics and Games 2026. Non mancare, l'ingresso è gratuito.
1: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
2: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
3: Buon pomeriggio, di nuovo ben trovati da Roberta Sottoriva. È stato sequestrato dalla Guardia Costiera il depuratore comunale di San Felice Cerceo per gravi criticità strutturali che compromettono la depurazione. Il provvedimento d'urgenza segue un'attività investigativa condotta sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Latina, che ha portato ad accertare anche gravi criticità gestionali nell'impianto. L'inchiesta era nata dopo i risultati dei campionamenti periodici eseguiti da Palazzo, che avevano evidenziato il superamento dei limiti previsti dalla normativa ambientale e dall'autorizzazione allo scarico delle acque reflue. Una successiva ispezione ha poi certificato la mancata ottemperanza e ripristino dei precedenti disservizi dell'impianto. Tra le anomalie riscontrate, il cattivo funzionamento dei principali sistemi, tra cui quelli deputati al sollevamento, alla separazione e al trattamento dei fanghi, una situazione che ha fatto ritenere che un ulteriore aumento dei reflui avrebbe potuto causare lo sversamento diretto in mare, con possibili conseguenze per l'ambiente e la salute pubblica, considerata anche la vicinanza alla costa e alla zona speciale di conservazione. L'allerta meteo prosegue ancora oggi e domani e la situazione della viabilità si complica sia sulle principali arterie extraurbane Pontina e Nettunense, ma anche su quelle cittadine. A Latina molte le strade allagate, alcune in situazioni particolarmente critiche, come nel pomeriggio di oggi la circonvallazione all'altezza della chiesa di Santa Maria Goretti. Per questo il comune ha disposto che il centro operativo comunale resti aperto, ai cittadini l'invito a prestare massima attenzione in caso di nubifragi, soprattutto nell'affrontare viadotti e sottopassi. Anche sul resto del territorio diverse le criticità. A Rocca Gorga, a causa dell'allerta meteo in via Variante, si è verificato un cedimento del terreno che ha provocato il dissesto della sede stradale. A San Felice Cerceo resta chiusa via del Faro a causa della caduta di massi, mentre sono chiuse e i lavori sono in corso per il ripristino la Grotta del Turco e la montagna spaccata a Gaeta. E restando a Gaeta, oggi la città ha intitolato l'area del porto commerciale a Salvo d'Acquisto, vice brigadiere dell'Arma dei Carabinieri insignito della medaglia d'oro al valor militare. La cerimonia ufficiale, presieduta dal sindaco Cristian Leccese, ha preso il via alle 17 alla presenza della prefetta di Latina Vittoria Ciaramella, del comandante provinciale dei Carabinieri colonnello Luca Palmieri e dell'arcivescovo Monsignor Luigi Vari, e da seguito alla volontà del Consiglio Comunale che si inserisce in un percorso che affonda le proprie radici nella storia della città e nel rapporto particolare che, anche se per un breve periodo, legò Salvo d'Acquisto a Gaeta. Intervenuto anche il fratello di D'Acquisto, il professor Alessandro, i familiari del militare. A seguire si terrà alle 19 il concerto al Teatro Ariston della Banda dei Carabinieri. È tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
2: Questa è Radio Latina.
4: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
5: Aperti anche sabato pomeriggio.
2: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70, 80, 90. No Stop Mix.

0: e musica su Radio Latina, solo grandi hit del passato, anche in sequenza continua. Latina Mix torna più tardi.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Incredibile ma Evo! Solo per questo mese Evo 6 1.5 turbo benzina può essere tua a 25.900 euro. Disponibile anche a GPL o Full Hybrid. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Corri nelle concessionarie Evo.
3: Icar concessionaria ufficiale Evo, Borgo Piave 93 Latina.
4: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave. Aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
5: Devi rinnovare o ristrutturare casa e non sai da dove iniziare? Affidati a chi sa ascoltarti e consigliarti. Per questo c'è Simeone Ceramiche. Competenza, attenzione e soluzioni pensate per te. Ti guida nella scelta dei materiali, ti accompagna in ogni fase fino all'ultimo dettaglio. Perché realizzare la casa che immagini significa avere al tuo fianco qualcuno di cui puoi fidarti. Simeone Ceramiche. Perché la fiducia non si compra, si conquista. Via del Murillo 33, Latina Scalo.
6: Chuck! Motore!
7: Azione! Vieni a giocare con noi!
8: Vivi Halloween a Cinecittà World! Attrazioni per veri amanti dell'horror, spettacoli!

0: Cinecittà World, l'unico parco dove Halloween prende vita.
1: Fermati, sei da 8:30, colazione 8:30, pranzo 8:30, aperitivo 8:30, bar, tavola calda, tabacchi, ampio parcheggio e tanti eventi a tema, tutto in un unico posto. Sulla strada statale Appia 40, a Latina, presso distributore Toil. 8:30, entri per una pausa, torni per il gusto.
2: Novità, provate il nostro panino club sandwich calabrese.
3: Siete pronti? L'attesa è finita. A Latina dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale di grandissimi esperti per aggiudicarsi il massimo riconoscimento mondiale. Adrenalina allo stato puro, numeri che sfidano la gravità. Affrettati, acquista il tuo biglietto ora su festivalcircoitalia.com e goditi lo spettacolo dell'anno, prima che sia tutto esaurito. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina. Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.

0: Se ami la musica del passato, stai ascoltando la radio giusta. Questa è Radio Latina con il suo carico di ricordi musicali non stop. Abbiamo ascoltato Into the Night, il successo del 1985 firmato B.B. King.
1: Radio Latina.

0: C'è un modo innovativo di vivere l'auto e sta arrivando a Fondi. Autocentro Carrera vi invita all'inaugurazione del nuovo showroom Omoda JQ, uno spazio dove design, tecnologie e innovazione si incontrano, pensato per farvi conoscere la nuova generazione dell'auto. Domenica 18 ottobre dalle 17 a Fondi in via Madonna delle Grazie 366. Vi aspettiamo per vivere insieme una serata speciale. Autocentro Carrera, concessionario ufficiale Omoda JQ.
1: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di Fondi in via Palascosa. 338 73 99 175.
2: Grande notizia per chi ama fare colazione al bar. La caffetteria Desiderio di Viale Kennedy, centro commerciale Agora, a Latina, a grande richiesta, prosegue anche ad ottobre la fantastica promozione. Cappuccino e cornetto, ripieno o normale, anche con frutta, solo 2,50 euro. Caffè e cornetto semplice o ripieno, compreso la frutta, a 2 euro. Avete capito bene? Preparatevi! La caffetteria Desiderio a giorni aprirà anche in Piazza del Mercato, a Latina Centro.
3: Ciao, lo sai che il mese di ottobre è dedicato alla prevenzione per le donne? Al Medilab San Carlo abbiamo pensato a 3 tipologie di esami per te. Ecografia al seno, ecografia endovaginale e mammografia con tomosintesi ad un prezzo a te dedicato. Vieni a trovarci in via Milazzo 85 a Latina e prenota il tuo appuntamento o visita i nostri profili social. Ti aspettiamo! Medilab San Carlo, ci prendiamo cura della tua salute.
4: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
5: Cupra Raval, tua da 27.000 euro con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
6: Vieni alla Icar Cupra Garage, via Piave 93, Latina.
7: Ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdete le imperdibili offerte e sotto costo Expert! Vieni a trovarci in via Fantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
8: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
9: Il Black Friday di Skoda da Auto Europa, unica concessionaria per le province di Latina e Frosinone, è già arrivato. Skoda Fabia e Kamiq tue da 99 euro al mese a tasso zero, TAEG 1,19% e zero costi di manutenzione ordinaria con Clever Value. Offerta valida fino al 31 ottobre. Ti aspettiamo negli showroom di Auto Europa a Latina e San Giorgio a Liri, Frosinone.
10: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 1,5 km circa in direzione Porto d'Ascoli tra gli svincoli di Ponte Buida e di Rocca Sinibalda in provincia di Rieti. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di circa 2 km in tratti saltuari tra lo svincolo per Ponte Buida e lo svincolo per Rocca Sinibalda in provincia di Rieti. Sulla 91 Roma, aeroporto di Fiumicino, è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori tra lo svincolo per l'allacciamento con l'autostrada 12 Roma-Civitavecchia e lo svincolo per l'aeroporto di Fiumicino in entrambe le direzioni. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
11: Sono le 19 e 4 minuti.

0: sono delle canzoni che non si dimenticano, sono lì, sempre presenti tra i nostri ricordi musicali più belli, come questa Words di FR David, ripescata tra i grandi successi del 1983.
1: Radio Latina.

0: La grande musica del passato si riascolta sempre con piacere e qui su Radio Latina ogni giorno vi proponiamo un'ampia selezione di successi indimenticabili. Abbiamo ascoltato Antonello Venditti con Segreti.
1: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
2: Vuoi aprire o rinnovare un bar, un pub o un ristorante? Ti occorrono macchinari innovativi e all'avanguardia? Rivolgiti a Grossi SG Impianti, dove troverai una vasta esposizione di attrezzature nuove e usate in pronta consegna e uno studio di progettazione per realizzare il tuo locale.
3: Grossi SG Impianti, strada statale 148 Pontina, chilometro 77 900 Latina. Telefono 393 22 83 103. Visita il sito impianti stefanogrossi.it.
4: Fermati, sei da 8:30. Colazione? 8:30. Pranzo? 8:30. Aperitivo? 8:30. Bar, tavola calda, tabacchi, ampio parcheggio e tanti eventi a tema, tutto in un unico posto. Sulla strada statale Appia 40, a Latina, presso distributore Toil. 8:30. Entri per una pausa, torni per il gusto.
5: Novità! Provate il nostro panino club sandwich calabrese!
6: Medilab San Carlo, i migliori medici specialisti, centro di alta diagnostica, centro fisioterapico di eccellenza con palestra dedicata, piscina riabilitativa con accesso facilitato per disabili. Finalmente, tutto racchiuso in un'unica struttura, nella splendida sede di Via Milazzo 85 a Latina. Medilab San Carlo, ci prendiamo cura della tua salute.
7: Ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdete le imperdibili offerte e sotto costo Expert. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
8: Incredibile ma Evo! Solo per questo mese Evo 6 1.5 turbo benzina può essere tua a 25.900 euro. Disponibile anche a GPL o Full Hybrid. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Corri nelle concessionarie Evo.
9: Icar concessionaria ufficiale Evo, Borgo Piave 93 Latina.
10: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center con la sua esperienza ventennale ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
11: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
12: Buonasera, ben ritrovati da Roberta. Sotto Riva due persone sono state salvate dai carabinieri dopo che la loro abitazione a Nettuno è stata invasa da mezzo metro di acqua piovana. È accaduto in via Poli dopo la segnalazione al 112 arrivata da una donna che chiedeva aiuto per il fratello e la compagna, entrambi con difficoltà motorie. I due militari sono riusciti a raggiungere la coppia, hanno caricato i due sulle spalle portandoli così al piano superiore. I sindaci di Anzio e Nettuno, Aurelio Lofa e Nicola Burrini, hanno comunicato l'intenzione di chiedere il supporto della Protezione Civile della Regione Lazio per far fronte all'emergenza provocata dalle piogge torrenziali delle ultime ore. E l'allerta meteo proseguirà ancora oggi e domani in provincia di Latina, ma da arancione diventa gialla. Resta complicata al momento la situazione della viabilità sia sulle principali arterie extraurbane che su quelle cittadine. A Latina molte le strade allagate, anche in centro, alcune in situazioni particolarmente critiche. Sono state 24 ore di super lavoro per vigili del fuoco e protezione civile e restano ancora attivi i COC, i centri operativi comunali a Latina e in altri centri minori per gestire le emergenze, soprattutto alla rete viaria. Cambiamo argomento, è stato sequestrato dalla Guardia Costiera il depuratore di San Felice Circeo per gravi criticità strutturali e gestionali che compromettono la depurazione. Il provvedimento d'urgenza segue un'attività investigativa condotta sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Latina dopo i campionamenti eseguiti dall'ARPA presso l'impianto gestito da Acqua Latina che evidenziavano il superamento dei limiti. Anche una successiva ispezione presso il centro di trattamento delle acque reflue ha rilevato la mancata ottemperanza al ripristino dei precedenti disservizi dell'impianto. Tra le anomalie riscontrate, il cattivo funzionamento dei principali sistemi, tra cui quelli deputati al sollevamento, alla separazione e al trattamento dei fanghi. Il sequestro è stato motivato dal rischio che i reflui potessero finire in mare, con possibili conseguenze per l'ambiente e la salute pubblica. San Felice Circeo, quest'anno lo ricordiamo, non ha ottenuto la bandiera blu. È stata inaugurata oggi la mostra diffusa interdisciplinare promossa dal Comune di Latina in qualità di capofila del Sistema Museale Integrato e le Città di Fondazione dell'Agro Pontino e Romano in collaborazione con l'Università degli Studi di Roma III e la Scuola Nazionale del Patrimonio. Esposte opere di scultura, pittura, documenti d'archivio, fotografie e videoarte, tra cui disegni restaurati della grande capanna artistica di Cambellotti e l'opera Latina Città Invisibile di Alessandro Bavari. Insieme alla neonata Rete Nazionale delle Città di Fondazione sosteniamo con forza l'avvio della candidatura dell'architettura razionalista a patrimonio mondiale UNESCO, ha sottolineato la sindaca Matilde Celentano. È un obiettivo alto per fare delle nostre radici un volano di sviluppo culturale, sociale ed economico per l'intero territorio. È tutto, la prossima edizione fra meno di un'ora.
11: Questa è Radio Latina.
13: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'olter cardiaco o olter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
14: Aperti anche sabato pomeriggio.
15: Sei su Radio Latina. E ora, 4 dischi 70 80 90. Non stop mix.

0: con Latina Mix anche le emozioni e i ricordi sono in sequenza continua, proprio come le canzoni senza tempo, sempre protagoniste su Radio Latina.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Incredibile, ma Evo! Solo per questo mese Evo 6 1.5 turbo benzina può essere tua a 25.900 euro. Disponibile anche a GPL o Full Hybrid. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Corri nelle concessionarie Evo.
3: Icar concessionaria ufficiale Evo, Borgo Piave 93 Latina.
4: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave. Aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
5: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
6: Centro diagnostico medico ANXUR. Qualità e innovazione da oltre 40 anni. Laboratorio analisi. Diagnostica per immagini con TAC. Mammografia con tomosintesi, risonanza magnetica aperta, fisioterapia, visite specialistiche, assistenza domiciliare. CDM ANXUR, a Terracina, in via Lungolinea Pio VI, 107.
7: Italcarni, dal 1960, è una realtà di rilevanza nazionale nella selezione delle carni, per garantire qualità e convenienza ogni giorno. Italcarni.
8: Aprilia, Latina, Nettuno e Sezze.
7: Non perdere le super offerte!
9: Siete pronti? L'attesa è finita.
1: A Latina dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale di grandissimi esperti per aggiudicarsi il massimo riconoscimento mondiale. Adrenalina allo stato puro, numeri che sfidano la gravità. Affrettati, acquista il tuo biglietto ora su festivalcircoitalia.com e goditi lo spettacolo dell'anno, prima che sia tutto esaurito. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina. Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
10: L'Oktoberfest arriva finalmente a Latina. Dal 24 settembre all'11 ottobre il 201 Grill Garden si trasforma in una vera festa bavarese. Raduna gli amici e vieni a vivere l'evento dell'anno. Per te, ottima birra tedesca, specialità tipiche tutta da degustare e tanto divertimento per tutta la famiglia con un'area giochi dedicata ai bambini. Ti aspettiamo al 201 Grill Garden in via Zani 15 a Latina. Dal 24 settembre all'11 ottobre. Prenota al 379 38 62 202. 08, il primo vero Oktoberfest di Latina. Rost!
11: Saluto agli ascoltatori di Radio Latina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
12: Dopo la perturbazione dei giorni precedenti, ormai transitata, tra questa giornata di sabato e la giornata di domenica avremo una progressiva attenuazione dell'instabilità che inizierà dalla Toscana e poi raggiungerà l'Umbria, mentre il Lazio avrà ancora qualche strascico in più. Generale miglioramento a seguire, qualche nota instabile nell'entroterra. Temperature che subiranno un generale calo di 4-5 gradi. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Abbiamo rievocato gli anni 80 con grande eleganza con i Simply Red e la splendida It's Only Love, successo del 1989.
1: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Super Cinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Super Cinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Super Cinema.
2: Inizia!
1: Buona visione.
3: Vuoi aprire o rinnovare un bar, un pub o un ristorante? Ti occorrono macchinari innovativi e all'avanguardia? Rivolgiti a Grossi SG Impianti, dove troverai una vasta esposizione di attrezzature nuove e usate in pronta consegna e uno studio di progettazione per realizzare il tuo locale.
4: Grossi SG Impianti, strada statale 148 Pontina, chilometro 77 900 Latina. Telefono 393 22 83 103. Visita il sito impianti.stefanogrossi.it.
5: Mamma, io mi annoio!
6: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
7: Dentro la città, fuori dal mondo!
6: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste!
5: Mamma, io sono già in macchina!
6: Info e biglietti su luneurpark.it.
8: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Pasta ripiena Fini, Gran Classici, vari tipi, 250 grammi, 99 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
9: Fermati, sei da 8:30. Colazione? 8:30. Pranzo? 8:30. Aperitivo? 8:30. Bar, tavola calda, tabacchi, ampio parcheggio e tanti eventi a tema, tutto in un unico posto. Sulla strada statale Appia 40, a Latina, presso distributore Toil. 8:30. Entri per una pausa, torni per il gusto.
10: Novità! Provate il nostro panino Club Sandwich calabrese!
11: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro e Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. concessionariafiori.it.
12: Sabato 10 e domenica 11 ottobre al Castello Baronale di Maenza arriva Cibolio Experience. Turismo lento, olio Evo, prodotti tipici e cibo di qualità. Vivi il territorio tra esperienze outdoor, degustazioni, show cooking, laboratori e masterclass. Ingresso gratuito. Segui i canali social di Cibolio e scopri il programma. Cibolio Experience, quando l'olio Evo e il cibo diventano turismo.
13: A Latina, dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina. Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
14: Con il patrocinio di Agis, Camera di Commercio Frosinone Latina, Regione Lazio.
15: Con il contributo del Ministero della Cultura. Con il patrocinio della Provincia di Latina e del Comune di Latina. In collaborazione con Coldiretti Latina.
16: Ferma tutto! Perché aspettare? Da Auto Europa il Black Friday è scattato ora! 100 Volkswagen nuove pronte da guidare! Sali a bordo e provale subito! Portaci il tuo usato! Per te una supervalutazione fino a 1.500 euro! La gamma Volkswagen parte da soli 18.900 euro e con un tasso imperdibile a partire dal 4,99%! L'occasione è adesso! Ti aspettiamo negli showroom a Latina e San Giorgio a Liri anche domenica 25 ottobre per il porte aperte del nuovo T-Roc Full Hybrid. Auto Europa, non sognarla, guidala!
17: Sono le 20 e 6 minuti.

meglio della musica del passato suona in rotazione continua qui su Radio Latina. Solo grandi successi come questo era l'indimenticabile La Isla Bonita di Madonna.

0: Un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
1: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
0: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo!
1: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
0: DeGregoris.com.
2: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
3: Inizia!
2: Buona visione.
4: Chuck, motore!
5: Azione! Vieni a giocare con noi!
6: Vivi Halloween a Cinecittà World! Attrazioni per veri amanti dell'horror, spettacoli per tutta la famiglia, tematizzazioni e giochi per bambini, eventi e feste per un intero ottobre da paura. Biglietti su cinecittaworld.it. Bambini gratis sotto un metro.
5: Di terra! Cinecittà World, l'unico parco dove Halloween prende vita.
7: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
8: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
9: Vieni alla Icar Cupra Garage, via Piave 93, Latina.
10: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
11: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
12: Buonasera, ben ritrovati da Roberta Sottoriva. Ultima edizione di GR Latina. È stato sequestrato d'urgenza dalla Guardia Costiera il depuratore di San Felice Circeo. Le gravi criticità strutturali riscontrate nel corso delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Latina hanno reso concreto il rischio che i reflui potessero finire in mare, con possibili conseguenze per l'ambiente e la salute pubblica. Rilevate anche criticità gestionali da parte di Acqua Latina per la mancata ottemperanza al ripristino dei precedenti disservizi dell'impianto. Tra le anomalie riscontrate, il cattivo funzionamento dei principali sistemi dell'impianto di trattamento delle acque reflue, tra cui quelli deputati al sollevamento, alla separazione e al trattamento dei fanghi. Il maltempo: due persone sono state salvate dai carabinieri a Nettuno dopo che la loro abitazione è stata invasa da mezzo metro di acqua piovana. È accaduto in via Poli dopo la segnalazione arrivata da una donna che chiedeva aiuto per il fratello e la compagna, entrambi con difficoltà motorie. I sindaci di Anzio e Nettuno, Aurelio Lofazio e Nicola Burrini, hanno annunciato l'intenzione di chiedere il supporto della Protezione Civile della Regione Lazio per far fronte all'emergenza provocata dalle piogge torrenziali di queste ore. Tra gli eventi dovuti al maltempo, anche la frana sulla linea ferroviaria Roma-Nettuno, che resta sospesa. E l'allerta meteo proseguirà ancora oggi e domani, ma da arancione diventa gialla in provincia di Latina. Resta complicata la situazione della viabilità sia sulle principali arterie extraurbane che su quelle cittadine. Il comune di Latina ha annunciato che resterà attivo il COC, il centro operativo comunale. Due interventi per violenze in famiglia sono stati svolti dalla Polizia di Stato in poche ore nel capoluogo pontino. In un caso gli agenti hanno eseguito l'allontanamento urgente di un uomo dalla casa familiare dopo aggressioni, minacce e danneggiamenti subiti dalla madre e dalla sorella anche in presenza di un minore, mentre nell'altro i poliziotti hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo rintracciato poi a Marino in provincia di Roma e accusato di stalking ed estorsione nei confronti della ex compagna. Si trova ora nel carcere di Latina. Lo sport in chiusura: dopo il passaggio della maggioranza delle quote del Latina Calcio 1932 a Pino D'Apuzzo, sarà il neo presidente, già socio di minoranza per la prima volta in questa nuova veste, a tenere una conferenza stampa domani nella sala Modio dello stadio Francioni. Non è chiaro se dopo la firma dal notaio nei prossimi mesi ci sarà l'ingresso di nuovi soggetti nella compagine. Tra le ipotesi emerse infatti c'è quella di una possibile uscita definitiva dell'ex presidente Terracciano, che oggi detiene ancora il 48,2% delle quote. È tutto, queste ed altre notizie su lunanotizie.it.
11: Questa è Radio Latina.
3: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
4: Aperti anche sabato pomeriggio.
13: Tutto il meglio della musica 70 80 90. È solo qui, sei su Radio Latina.

0: Finisce qui questa bella ondata revival con il meglio della musica del passato. In sequenza continua, Latina Mix torna più tardi.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Amici amici, sono il vostro amico Martupello. Un giorno mio cugino di terzo grado Cartesio mi ha detto: mangia i prodotti dell'azienda Manzi Giovanni e vedrai che non li lascerai più. Oh, c'aveva ragione, c'aveva ragione, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Visita il sito www.manzigiovanni.it.
4: Devi rinnovare o ristrutturare casa e non sai da dove iniziare? Affidati a chi sa ascoltarti e consigliarti. Per questo c'è Simeone Ceramiche. Competenza, attenzione e soluzioni pensate per te. Ti guida nella scelta dei materiali, ti accompagna in ogni fase fino all'ultimo dettaglio. Perché realizzare la casa che immagini significa avere al tuo fianco qualcuno di cui puoi fidarti. Simeone Ceramiche. Perché la fiducia non si compra, si conquista. Via del Murillo 33, Latina Scalo.
5: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa.

0: migliori successi degli anni 80 li puoi ascoltare ogni giorno su Radio Latina. Questo non poteva assolutamente mancare, erano i Dead or Alive, band inglese che deve la sua popolarità proprio a questa canzone, You Spin Me Round Like a Record, grande hit del 1985.
1: Radio Latina.

0: Dal 1986 abbiamo ascoltato la potente voce di Alison Moyen con la splendida Is This Love.
1: C'è un modo innovativo di vivere l'auto e sta arrivando a Fondi. Autocentro Carrera vi invita all'inaugurazione del nuovo showroom Omoda JQ, uno spazio dove design, tecnologie e innovazione si incontrano, pensato per farvi conoscere la nuova generazione dell'auto. Domenica 18 ottobre dalle 17 a Fondi in via Madonna delle Grazie 366 vi aspettiamo per vivere insieme una serata speciale. Autocentro Carrera, concessionario ufficiale Omoda JQ.
2: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
3: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport, senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
4: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di Fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
5: Amici amici, sono il vostro amico Marco Fello. Per stare bene mangio i prodotti dell'azienda Manzi Giovanni. Per stare in forma mangio i prodotti dell'azienda Manzi Giovanni. Per stare a così così non mangio i prodotti dell'azienda Manzi Giovanni. Allora è meglio stare bene e mangiare i prodotti dell'azienda Manzi Giovanni. Perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. Ninge niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
6: Mamma, io mi annoio!
7: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
8: Dentro la città, fuori dal mondo!
7: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste!
6: Mamma, io sono già in macchina!
7: Info e biglietti su luneurpark.it.
9: Hai subito un danno e non sai come ottenere il giusto risarcimento? Risarciamo è al tuo fianco per aiutarti a far valere i tuoi diritti. Valutiamo gratuitamente il tuo caso e ti seguiamo in ogni fase della tua richiesta di risarcimento, senza alcun anticipo di spesa. Ci occupiamo di incidenti stradali, malasanità, infortuni e danni a persone o cose, gestendo per te assicurazioni, documentazione e adempimenti con un unico obiettivo: ottenere il risarcimento che ti spetta. Risarciamo! Ci trovi a Latina in piazza Roma 4, 0773 664. 1449 www.risarciamo.it.
10: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
11: Ad esempio il termoarredo elettrico Eburano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
12: Sono le 21 e 2 minuti.

0: Abbiamo ascoltato i Fairground Attraction con Perfect.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport, senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
2: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
3: Inizia!
2: Buona visione. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
4: Da oltre 40 anni, il centro diagnostico medico ANXUR si prende cura della salute e del benessere delle donne con pacchetti prevenzione, corsi pre-post parto, diagnosi prenatale, monitoraggi e riabilitazione del pavimento pelvico. Vieni a trovarci nel nostro nuovo reparto di ginecologia in via Lungolinea Pio VI a Terracina. CDM ANXUR, al tuo fianco, in ogni momento.
5: Chuck, motore!
6: Azione! Vieni a giocare con noi!
7: Vivi Halloween a Cinecittà World! Attrazioni per veri amanti dell'horror, spettacoli per tutta la famiglia, tematizzazioni e giochi per bambini, eventi e feste per un intero ottobre da paura. Biglietti su cinecittaworld.it. Bambini gratis sotto un metro.
6: Di terra! Cinecittà World, l'unico parco dove Halloween prende vita.
8: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
9: Aperti anche sabato pomeriggio.
10: Sei su Radio Latina.
11: Ora 4 dischi 70, 80, 90. Non stop mix.

0: Il meglio della musica del passato suona anche in formato Latina Mix per farvi gustare questi grandi successi indimenticabili in sequenza continua. Al prossimo appuntamento.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
3: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
4: Inizia!
3: Buona visione.
5: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aero Club Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aero Club d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aero Club Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
6: Mamma, io mi annoio!
7: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
8: Dentro la città, fuori dal mondo!
7: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste!
6: Mamma, io sono già in macchina!
7: Info e biglietti su luneurpark.it.
9: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto, entraci.

0: grande musica del passato si riascolta sempre con piacere e potete vivere questa bella esperienza quotidianamente qui su Radio Latina. Questa l'abbiamo ripescata tra il meglio del 1987, era Running in the Family, il grande successo dei Level 42.
1: Radio Latina.

0: I più grandi successi del passato li puoi ascoltare ogni giorno qui su Radio Latina. Questa l'abbiamo selezionata tra il meglio degli anni 80, era Forget Me Nots di Patrice Rushen.
1: Radio Latina.

0: Siete in ascolto di Radio Latina, con noi potete rivivere il meglio della musica del passato, H24, un successo dopo l'altro. Dagli anni 80 abbiamo ascoltato Chris Rea con l'indimenticabile Josephine.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e Velcom è già a casa tua.
3: Centro diagnostico medico ANXUR. Qualità e innovazione da oltre 40 anni. Laboratorio analisi, diagnostica per immagini con TAC, mammografia con tomosintesi, risonanza magnetica aperta, fisioterapia, visite specialistiche, assistenza domiciliare. CDM ANXUR. A Terracina, in via Lungolinea Pio VI, 107.
4: Chuck, motore!
5: Azione! Vieni a giocare con noi!
6: Vivi Halloween a Cinecittà World! Attrazioni per veri amanti dell'horror, spettacoli per tutta la famiglia, tematizzazioni e giochi per

0: Cinecittà World, l'unico parco dove Halloween prende vita.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Sono le 22:01.

0: Radio Latina è sempre con te, dove, quando e come vuoi.
1: Come vuoi.
0: Non solo in auto, ma anche a casa e dal tuo smart speaker Amazon e Google. Se hai Amazon Echo, basta dire
1: Alexa, metti Radio Latina.
0: Mentre per Google Home,
1: ok Google, metti Radio Latina.
0: Ascoltare Radio Latina è sempre più facile.
2: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non
2: ho... Accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa.

0: visita il sito Velcom.it, chiamaci e Velcom è già a casa tua.
1: Sei su Radio Latina.
2: E ora 4 dischi 70 80 90 non stop mix.

0: con una sola app potete scaricare e vedere Radio Immagine, Radio Latina e Radio Luna. Restare sempre aggiornati con Luna Notizie, visitare i nostri social e comunicare direttamente con noi. Scaricate sugli store l'app Mondo Radio Latina. Compatibile anche per Android Auto e CarPlay.
1: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, Tane Taeg 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave. Aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
2: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
3: Inizia!
2: Buona visione. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
4: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aero Club Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aero Club d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aero Club Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
5: Mamma, io mi annoio!
6: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
7: Dentro la città, fuori dal mondo!
6: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste!
5: Mamma, io sono già in macchina!
6: Info e biglietti su luneurpark.it.
8: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio. Vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.

0: Per ascoltarci su Alexa in modo immediato e veloce, basta pronunciare al vostro smart speaker Alexa, applica skill Radio Latina e da quel momento, con un solo comando, potrete sintonizzarvi facilmente sul vostro dispositivo dicendo solo Alexa, metti Radio Latina.
1: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
2: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
4: Inizia!
3: Buona visione.
5: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aero Club Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aero Club d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aero Club Red Baron. A Salto di Fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
6: Chuck, motore,
7: azione. Vieni a giocare con noi.
8: Vivi Halloween a Cinecittà World. Attrazioni per veri amanti dell'horror. Spettacoli per

0: Cinecittà World, l'unico parco dove Halloween prende vita.
1: Sono le 23:02.

anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV. Su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre.

0: proiezione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Super Cinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Super Cinema.
1: Inizia!
0: Buona visione.
2: Chuck, motore!
3: Azione! Vieni a giocare con noi!
4: Vivi Halloween a Cinecittà World! Attrazioni per veri amanti dell'horror, spettacoli per tutta la famiglia, tematizzazioni e giochi per bambini, eventi e feste per un intero ottobre da paura. Biglietti su cinecittaworld.it. Bambini gratis sotto un metro.
3: Di terra! Cinecittà World, l'unico parco dove Halloween prende vita.
5: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70, 80, 90. No Stop Mix.

0: approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
1: Mamma, io mi annoio!
2: E allora preparati, ti porto al Luneur Park.
3: Dentro la città, fuori dal mondo.
2: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste.
1: Mamma, io sono già in macchina!
2: Info e biglietti su luneurpark.it.
4: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
5: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
6: Chuck, motore,
7: azione. Vieni a giocare con noi.
8: Vivi Halloween a Cinecittà World. Attrazioni per veri amanti dell'horror. Spettacoli per tutta la famiglia. Tematizzazioni e giochi

0: Radio Latina è sempre con te, dove, quando e come vuoi.
1: Come vuoi.
0: Non solo in auto, ma anche a casa e dal tuo smart speaker Amazon e Google. Se hai Amazon Echo, basta dire
1: Alexa, metti Radio Latina.
0: Mentre per Google Home,
1: ok Google, metti Radio Latina.
0: Ascoltare Radio Latina è sempre più facile.
2: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
3: Inizia!
2: Buona visione. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
4: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi, viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e Belcom è già a casa tua.
5: Mamma, io mi annoio!
6: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
7: Dentro la città, fuori dal mondo!
6: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste!
5: Mamma, io sono già in macchina!
6: Info e biglietti su luneurpark.it.
8: Mezzanotte e 4 minuti.

0: Con una sola app potete scaricare e vedere Radio Immagine, Radio Latina e Radio Luna. Restare sempre aggiornati con Luna Notizie. Visitare i nostri social e comunicare direttamente con noi. Scaricate sugli store l'app Mondo Radio Latina. Compatibile anche per Android Auto e CarPlay.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
2: Più. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
4: Inizia!
3: Buona visione.
5: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
6: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.